0: arrivati sulle piattaforme musicali, compreso il nuovissimo incredibile singolo targato Kygo e Max McNown con Take Me Back, che vi assicuro vi farà venire la pelle d'oca. Ma non c'è tempo da perdere, allacciate le cinture di sicurezza, perché la classifica del mese di agosto 2026 qui su Radio Moto for Peace si apre ufficialmente adesso. Pronti a scoprire chi troviamo alla posizione numero 10? Volume su, si parte!
1: World Parade number 10. The number one song in Austria is Vian.

0: Questa è la canzone che rappresenta l'Austria, che appare per la prima volta in questa speciale Top 10 con una traccia super ritmata, un tormentone fresco e ironico che sta facendo ballare le radio e le autostrade di mezza Europa. Ma non ci fermiamo nemmeno un secondo, perché alla posizione numero 9 c'è subito un'altra new entry, travolgente. Dall'Europa ci spostiamo dritti nel cuore pulsante dell'Africa, in Nigeria, per sintonizzarci sulle frequenze dell'Afrobeat più caldo del momento. Entra ufficialmente nella World Parade la stella nigeriana Aira Star con un pezzo dal groove irresistibile che sta conquistando le playlist globali di quest'estate 26.
1: World Parade number 9. The number one song in Nigeria is Asake

0: This is the World Parade.
1: Il grande ritmo straordinario qui su Radio Moto for Peace. A proposito, vi ricordo che potete portarci sempre con voi ovunque siete in vacanza, ascoltando comodamente per esempio la radio dall'app ufficiale Moto for Peace, ma anche attraverso le principali app radiofoniche disponibili sul vostro store preferito. Quindi nessuna scusa, la musica della World Parade vi segue dappertutto, in auto, sullo smartphone, tablet, computer, TV, internet, radio ed amplificatori di ultima generazione. Non ci sono scusanti. Ma andiamo avanti con la nostra scaletta di agosto 2026, perché la febbre della new entry non accenna a scendere. Anche la posizione numero 8 è conquistata da una debuttante d'eccezione nella nostra top 10. Parliamo dei Paesi Bassi, un brano travolgente, fresco, perfetto per queste giornate estive, che sta spopolando in tutte le radio olandesi e nord europee. In salita diretta al gradino numero 8, direttamente dai Paesi Bassi, ecco Justin the Wild.
2: World Parade number 8. The number one song in Holland is Justin de Wild, Cherio.

0: U luistert naar de Wereldparade met Richard Schu op Radio Motorvorpies.
1: E continuiamo con la nostra scalata della World Parade di agosto 2026. Alla posizione numero 7 facciamo rotta verso il nord Europa, precisamente in Svezia. E qui troviamo un piccolo movimento in classifica. Il gruppo svedese per eccellenza, i Bolaget, perde una posizione rispetto al mese scorso, ma il loro pezzo resta una presenza fortissima in tutta la Scandinavia. È un brano dall'energia travolgente che fa sentire tutta l'atmosfera dell'estate nordica. Allora, numero 7, direttamente da Stoccolma, ecco i Bolaget.
2: World Parade number 7. The number one song in Sweden is Bolaget, Det ligger något i luften.

0: Ciao, è in corso la raccolta del 5 per 1000. Decidi di destinarlo a Moto for Peace.
1: Scegliendo di donare il 5 per 1000 a Moto for Peace, potrai contribuire alla realizzazione delle missioni e sostenere i progetti della ONLUS.
0: Grazie al 5 per 1000 della tua dichiarazione IRPEF, che non esclude l'8 per 1000, potrai aiutarci senza alcun costo aggiuntivo e nel modo più semplice. Comunicalo al tuo commercialista.
1: Moto for Peace, codice fiscale 9728 7980 581. Pensa com'è facile con un semplice gesto far arrivare lontano il tuo aiuto.

0: siamo esattamente a metà della nostra classifica ed è tempo di volare in Oriente. Alla posizione numero 6 troviamo la Cina, che questo mese registra un leggero calo e scende di 2 gradini rispetto alla scorsa classifica. Nonostante la discesa, questo duetto straordinario continua a incantare milioni di ascoltatori ed è una presenza fissa nelle playlist internazionali. Un brano di un'eleganza unica, interpretato dalle voci pazzesche di Zhu Shen e Della Chen.
1: World Parade number 6. The number one song in China is Zhou Shen and Ella Chun. Reign all over the world.

0: 这一刻。
1: 向所有在中国和台湾的听众问好，你正在收听的是 Moto for Peace 电台的广播。
2: Entriamo ufficialmente nella top 5 della World Parade in questo mese di agosto 2026 qui su Radio Moto for Peace insieme a Richard Xu. Attenzione, prima di scoprire chi c'è al quinto posto, permettetemi un momento davvero speciale. Sì, vogliamo mandare un abbraccio grandissimo proprio a lei e i nostri più calorosi auguri di pronta guarigione ad una persona speciale, punto di riferimento della grande e numerosa famiglia Victory Team di Pavia, Elena, l'imperatrice. Purtroppo a causa di un brutto incidente stradale Elena è momentaneamente costretta a rinunciare al piacere di andare in moto, ma la conosciamo bene. Elena è un vero personaggio, una donna incredibilmente forte che sa il fatto suo, e siamo certi che con la sua grinta e con il preziosissimo aiuto del marito Marco, che salutiamo con affetto enorme, non appena possibile tornerà a macinare chilometri e a riprendersi la strada. Forza Elena, siamo tutti con te. Bene, l'applauso è meritatissimo, un grande, immenso in bocca al lupo. E adesso carichi, più che mai torniamo alla musica, perché alla posizione numero 5 giochiamo proprio in casa. L'Italia difende con le unghie e con i denti il suo posto a metà classifica, ma questo mese lo fa cambiando del tutto marcia. È la regina indiscussa del pop italiano a prendere in mano il testimone, regalandoci una vera e propria bomba radiofonica che sta spopolando su tutte le spiagge e i network del nostro paese. Stabile al gradino numero 5, la favolosa Annalisa con la sua travolgente canzone estiva.
3: World Parade number 5. The number one song in Italy is Annalisa, canzone estiva.

0: E restiamo ad altissima quota nella nostra World Parade. Vi ricordo sempre che a stabilire la nostra classifica mese dopo mese siete proprio voi. I punteggi e le posizioni vengono infatti elaborati direttamente attraverso il conteggio dei visitatori del nostro sito ufficiale motoforpeace.it. Continuate a visitarci e a far sentire il vostro supporto. E guardate cosa avete combinato questo mese, perché ai piedi del podio abbiamo un vero e proprio boom. Alla posizione numero 4 compie un balzo pazzesco, guadagnando ben 6 posizioni rispetto al mese scorso, la Finlandia. La stella assoluta del nuovo pop nordico sta conquistando letteralmente tutta Europa con questo pezzo travolgente, pieno di energia ed eleganza elettronica, una scalata irresistibile che la porta a un passo dai gradini più alti. In salita, netta, al gradino numero 4, ecco Mirella.
1: World Parade number 4. The number one song in Finland is Mirella. Keikki.

0: E siamo ufficialmente arrivati sul podio della nostra classifica, entriamo nella zona medaglie. Sul gradino più basso, alla posizione numero 3, troviamo una certezza ormai diventata assoluta, e cioè la Germania, ormai stabilissima al terzo posto con indosso la sua medaglia di bronzo, e si conferma sempre fortemente ai vertici della nostra classifica. Un brano rappresentarla, di un'energia pazzesca, solare, perfetto da cantare a squarciagola in quest'estate, una delle voci più amate della Deutsche Pop moderno, che sta dominando l'airplay di tutte le emittenti tedesche ed europee. Ecco Vincent Weiss con la sua fantastica Hast du Kurzzeit. Ascoltiamole insieme.
1: World Parade number 3. The number one song in Germany is Vincent Weiss, Hast du Kurzzeit.
2: Sie hören Radio Motorforbis. Das Radio ohne Grenzen.

0: Entriamo sempre più nel vivo della World Parade e qui su Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere, e ormai ci troviamo ad un passo dalla vetta. Alla posizione numero 2 c'è la conferma di un vero e proprio colosso di quest'estate, stabilità assoluta per la Danimarca, che non ne vuol sapere di mollare i vertici della classifica e mantiene con grande forza il secondo gradino del podio. Questo mese a rappresentarla c'è un duetto esplosivo che sta facendo tremare i club e le radio di tutto il nord Europa, una traccia rap pop dal ritmo travolgente ed incalzante. Ascoltiamoli insieme.
1: World Parade number 2. The number one song in Denmark is Lumen Feet Annika, Hold MIT Tempo.

0: En varm hilsen til alle vores venner fra Danmark, der besøger Motor for Peace IT og lytter til Radio Motor for Peace.
1: E siamo quasi giunti alla fine di questa top 10, ma prima un veloce riepilogo. Al numero 10, new entry dell'Austria, nono un'altra grande new entry dritta dalla Nigeria, mentre all'ottava posizione si confermano come nuove entrate i Paesi Bassi, che erano scomparsi dai primi 10 da qualche mese. Al numero 7 scende di una posizione la Svezia e si scende anche al sesto posto con la Cina, mentre c'è stabilità per l'Italia. Al numero 5, al quarto posto si registra un'ascesa incredibile di 6 posizioni per la Finlandia, mentre nulla cambia al terzo posto con la Germania, al secondo con la Danimarca e adesso, fiato alle trombe, è il momento che tutti stavate aspettando e chi c'è al vertice del pianeta musicale in questo mese di agosto 2026, facciamo finta di non saperlo, ma so che siete bravissime e che avete già indovinato, comunque a me tocca fare lo speaker e ve la devo presentare così. Signore e signori, coloro che visitano maggiormente le pagine del sito motoforpeace.it sono e restano sempre loro gli statunitensi.
0: World Parade Number One. The number one song in USA is Ella Langley, Choosin' Texas.

Sì, questa bella canzone è rientrata in classifica anche se vi era già stata proposta nel mese di giugno, e questo a causa del suo continuo apprezzamento e grande successo ormai divenuto mondiale. Attenzione alla prossima mezz'ora, perché scatta la World Parade New Hit con delle novità incredibili, come la prossima selezione musicale che diventerà anch'essa un successo internazionale.

E così si conclude anche questa edizione del mese di agosto 2026. Vi rammento ancora il podio, rappresentato dalla terza posizione occupata dalla Germania, il secondo dalla Danimarca ed il primo dagli Stati Uniti d'America. Ancora buona estate, buone vacanze a voi da Richard Chu. È tutto e alla prossima edizione. Ciao!

0: The time has come for soundtracks on Radio Moto 4Peace.
1: È arrivato il momento delle colonne sonore su Radio Moto 4Peace.

0: Nel 2022 Moto for Peace realizza la missione Caminos d'Europa
1: attraverso
0: Italia, Slovenia, Repubblica Ceca, Austria, Germania, Belgio, Francia, Spagna e Portogallo.
1: Scopo della missione:
0: solidarietà e pace con una spedizione attraverso l'Europa come cammino ideale delle città che hanno reso la storia nel percorso dei pellegrini diretti a Santiago de Compostela.

Care ascoltatrici e cari ascoltatori, ogni viaggio ha le sue tappe e ogni grande avventura vive di momenti di passaggio. Oggi desidero condividerne uno con tutti voi. Il prossimo 31 agosto 2026 si concluderanno ufficialmente le trasmissioni di radio Moto4Peace. È stato un percorso straordinario, fatto di passione, grande musica, impegno e soprattutto del legame unico che si è creato con ciascuno di voi e con tutto il gruppo che in questi anni ha sostenuto e creduto in questo progetto. A tutti voi va il mio più sentito ringraziamento per il tempo, l'energia e l'affetto che avete condiviso con noi lungo questa strada. Grazie di cuore per essere stati con noi fino ad oggi.

In Italia la revisione periodica dei veicoli a motore è disciplinata dall'articolo 80 del Codice della Strada. Va effettuata a 4 anni dalla prima immatricolazione e successivamente ogni 2. Se decidi di effettuare la revisione presso la motorizzazione, spenderai 45 euro, mentre ne spenderai 76,88 presso un'officina autorizzata.

0: Behind, dietro le storie della musica.
1: Botte e risposta social tra due big della musica italiana. Laura Pausini annuncia una nuova canzone dal titolo La mia storia tra le dita, ma senza citare Gianluca Grignani, autore dell'originale del 1995. Grignani non ci sta, scrive nei commenti, rimossi dice lui, e poi pubblica il messaggio nelle storie. Ciao Laura, ti voglio bene, ma quel brano l'ho scritto e cantato io. Laura Pausini replica subito: Gianluca, ti voglio bene anch'io, lo sai da febbraio che l'avrei cantata, nessuno ruberebbe un titolo così unico. Il singolo esce a settembre, pace fatta? Forse, ma con due fuochi d'artificio come loro, lo show non è finito.
2: Eh sì, Laura Pausini ha confermato l'uscita di Io canto 2, il secondo volume del disco di cover, che nella versione destinata al mercato spagnolo Io canto nel 2007 permise alla voce della solitudine di vincere il Latin Grammy Awards come miglior album pop latino femminile. L'annuncio era nell'aria dopo la notizia dell'uscita di una cover della mia storia tra le dita di Gianluca Grignani, che però ha scatenato appunto un botta e risposta polemico tra la cantante e il rocker. È arrivato contestualmente all'inaugurazione a Solarolo, la città di cui è originaria, del Laura Pausini Museum, un museo tutto dedicato a lei. E insieme all'annuncio dell'uscita del disco, di cui non è stata resa nota la data, è arrivato anche quello del relativo tour.
3: Sai

0: Amici ascoltatori, in questa edizione di Moto News lanciamo un appello e vi invitiamo a firmare per una raccolta firme che consideriamo di fondamentale importanza. Milano stringe ancora sulle limitazioni delle moto. Dal 2025 stop in area B e C, anche per Euro 2 e 3, e dal 2028 per tutte le Euro 3. Una decisione contestata, visto che le moto incidono poco sull'inquinamento. Secondo i dati ARPA Lombardia, costituiscono solo il 2,6% del PM10 e allo 0,5% degli NOx a Milano. Inoltre, evitano traffico e hanno consumi ridotti. Per opporsi è partita una raccolta firme per referendum che chiede la revoca del blocco. Servono 1200 firme per l'esame della proposta e 15.000 per votare direttamente.
1: Le abbiamo selezionate con attenzione e scelte per voi. Va ora in onda solo le più belle.

0: Diario di bordo del 2002.
1: Quaderno de bitácora 2002.
2: 2002 logbook.
3: Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere. Il diario di bordo di Moto for Peace.
4: Quest'oggi mi porta a parlarvi di due ruote, di moto. Non vi aspettate un campione del moto mondiale, ma credo, forse, qualcosa di ancora più grande, perché il protagonista, il giovane protagonista di questa storia è un uomo che ha dedicato tutta la sua vita all'impegno, alla dedizione, al sociale, alla cura e all'attenzione per le persone che sono maggiormente in difficoltà. Ha fatto tutto questo a bordo di una moto. Ha fatto tutto questo soprattutto a favore dei bambini, andandoli a cercare nei quattro angoli della terra. Non si è spaventato dei chilometraggi, non si è spaventato di luoghi che non conosceva. È riuscito a portare il nome dell'Italia, il suo nome e il nome della Polizia di Stato molto molto lontano. È il vicepresidente dell'associazione Moto for Peace, rappresenta appunto la nostra Polizia di Stato. Io poco fa gli ho detto: ma lei ha cominciato bambino, perché ha 41 anni, ne dimostra tanti di meno, ma soprattutto ha un cuore grandissimo. Bernardo Lepore. Buonasera.
5: Buonasera
4: e benvenuto.
5: Grazie.
4: Dunque, da Roma fino a Pechino, tanto per incominciare, viaggio lungo, avventuroso, con la vostra associazione. Da dove è nata questa idea?
5: Allora, questa idea ha avuto molteplici aspetti, perché naturalmente ogni associato a Moto for Peace è appunto animato da voglia di avventura, spirito di libertà, e in questa occasione abbiamo pensato però di dare un qualcosa di più. Abbiamo capito che viaggiando in moto, incontrando tante persone, si potesse fare anche qualcosa per chi magari soffre e che non ha magari avuto le nostre stesse fortune, le nostre stesse, certo, possibilità. Abbiamo così pensato di ideare questo ride lunghissimo, oltre 16.000 chilometri,
4: un po' tantini,
5: e attraversare gran parte dell'Europa dell'Est per arrivare poi fino a Pechino.
3: Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
6: Radio Moto for Peace.
7: Ciao, sono Eli da Parma e anche io ascolto Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.

Ah, c'est ça, c'est votre banane. Bon après-midi, vous êtes sur Rete Auto, l'italienne dans les mondes avec Richard Chu. Allora, vediamo un po'. Oggi lo sapete che è il primo di aprile, vero? Lo sapete? Allora attenzione, perché fino a questa sera, alla mezzanotte, gli scherzi sono sempre validi. Io ho detto, fra noi ne aspetto uno. Poi vediamo come va a finire. Intanto qualcuno è stato preso di mira. Vi leggo questa notizia. Praticamente ogni primo sabato del mese gli automobilisti di tutto il mondo potranno fare il pieno di benzina gratis. Troppo bello per essere vero, no? E infatti lo scherzo messo in rete dall'organizzazione dei paesi produttori di petrolio è stato subito individuato come un pesce d'aprile. La falsa informazione è praticamente disponibile su un sito e sempre in rete gli appassionati possono collegarsi a questo sito di lingua inglese e che offre, anzi ce n'è un altro che offre tra l'altro tutta una serie di consigli per un pesce perfettamente riuscito. Anzi, sapete cosa faccio? Io ve lo do nel caso voleste fare appunto un pesce d'aprile di quelli tosti, di quelli giusti. Andate su questo sito www.aprilfoolsday.com. ok? Se avete difficoltà poi mi chiamate qui allo 0332 237 227, ve lo dirò al telefono, oppure più semplicemente mi inviate un'email qui a rete8@rete8.com.

0: quelle che viaggiano sulle due ruote. Presenta Marco Veronesse.
1: Durante le missioni di Moto for Peace attraverso il mondo, di solito si sale a bordo della motocicletta alle 7 di mattina per poi parcheggiarla solo verso le 20 quando va bene. In testa va calzato sicuramente un buon casco, vero Marco?
2: Sì, infatti quando si viaggia per tante ore, calcola che noi, come tu sai, insomma, si parte sempre alla mattina alle 7 circa e prima delle 8 di sera non ci si ferma. Quindi viaggiare quei 12 ore al giorno, 10, 12, 13 ore al giorno, se non hai un casco confortevole, e al di là della sicurezza che ovviamente ci vuole, e il caso di Kaberg da quel punto di vista non si discute, e in più deve essere anche confortevole.
1: Quando avete iniziato ad utilizzarlo per la prima volta?
2: E noi l'abbiamo iniziato a utilizzare nel 2018 in Africa, e lì abbiamo apprezzato la buona vestibilità e la buona reazione, perché lì in Africa durante il pomeriggio arrivavamo a delle temperature esageratamente alte, quindi se non hai una buona ventilazione diventa un problema viaggiare, insomma, 12 ore al giorno con un casco che non ti dà quel tipo di comfort. E quindi insomma promosso sicuramente. Quest'anno l'abbiamo utilizzato per fare il Sud America, e lì abbiamo apprezzato, oltre alla vestibilità, oltre al comfort, l'abbiamo anche appunto apprezzato per la sicurezza, perché purtroppo abbiamo avuto diverse cadute e in Patagonia con quello sconnesso e quel fuoristrada abbastanza impegnativo, direi molto impegnativo, e lì ci ha dato una protezione, diciamo, impeccabile. Quindi promosso anche a pieni voti anche quest'anno, ed è un prodotto che sicuramente consiglio.

0: Dietro le storie della musica.
1: New York, 31 ottobre 1989. National Video Center, negli studi della 42esima strada dove Sidney Pollack e Dustin Hoffman hanno girato gli interni di Tootsie, il gruppo inglese degli Squeeze, la cantante Sid Strow e il chitarrista dei Cars Elliot Easton si esibiscono per le telecamere di MTV. Al posto di imbracciare però strumenti elettrici, eseguono le proprie canzoni in versione acustica. Si inaugura così un nuovo programma chiamato MTV Unplugged. La prima puntata viene trasmessa il 26 novembre. Unplugged significa letteralmente senza spina e sottintende l'idea che i musicisti si esibiscano suonando strumenti acustici che non necessitano di corrente elettrica per essere amplificati. In realtà nel programma vengono usate anche chitarre e tastiere elettriche, ma inserite in un contesto sonoro scarno, l'ideale per esaltare le qualità del songwriter e recuperare le radici delle canzoni, spesso nate dalla chitarra acustica o al pianoforte. L'intuizione è venuta a un cantautore di nome Jules Shar, che conduce i primi 13 episodi del programma. Nel giro di un paio d'anni la moda Unplugged travolge il mondo del pop rock. L'idea, imitata e replicata anche fuori dal contesto televisivo, crea una sorta di revival della musica acustica. MTV Unplugged è un palcoscenico formidabile per esaltare performer di matrice folk, ma anche un'occasione irripetibile di vedere gruppi e cantanti alle prese con un contesto sonoro per loro inusuale. Gli artisti che fanno la fila per esibirsi con la spina staccata sono tanti e famosi, da Paul McCartney ai REM, da Rod Stewart ai Pearl Jam. Alcune esibizioni entreranno nella storia, il caso dei Nirvana, che davanti alle telecamere di MTV scrivono il loro testamento artistico. E poi c'è Eric Clapton, che offre una versione deliziosamente acustica del suo repertorio prossimo al blues.

0: This is Cocktail Magazine with Richard Hsu.
1: Verso un nuovo passo avanti della tecnologia biometrica. Finora era stata utilizzata nell'accertamento dell'identità, sia per i documenti sia a fini di sicurezza. Ma la ricerca si spinge oltre. Gli studiosi preparano un futuro senza codici segreti o sequenze di parole e cifre. Alla Purdue University in Indiana i ricercatori studiano come le impronte digitali, la forma della mano, l'iride dell'occhio possano interagire con sensori biometrici. Una prima applicazione di questo concetto può consentire l'eliminazione della password nell'utilizzo del computer. Può essere utile per accedere al mio PC, non sono più obbligato ad esempio a cambiare la mia password ogni 30, 60, 90 giorni, servirà a rivoluzionare la gestione delle identità. Nel laboratorio seminterrato della Purdue University vengono testate le nuove tecnologie biometriche per correggerne le carenze prima dell'utilizzo nell'industria. Gli scienziati studiano anche l'impatto del genere e delle caratteristiche della pelle nell'impronta digitale. Nelle tecnologie di riconoscimento dell'iride si sta lavorando per ridurre il margine di errore al di sotto dell'1%. Penso la utilizzeremo molto nei viaggi, ad esempio nel controllo delle frontiere per facilitare gli accessi. Ma ci sono anche applicazioni per i consumatori. Prendete i telefoni in uscita, l'iPhone, l'HTC, hanno integrato di recente sensori biometrici per le impronte digitali. Il fatto è che vogliamo proteggere la nostra privacy, ma anche evitare l'appropriazione dei dati. La biometria è utilizzata anche per questo. In questo ristorante in Indiana il riconoscimento delle impronte digitali viene utilizzato per aprire il registratore di cassa, una delle tante necessità quotidiane che con la tecnologia biometrica possono diventare semplici gesti ripetuti in sicurezza.
2: International music by Radio Motor for

0: Ciao, sono Alex Daricione e qui nel Sabbione noi ascoltiamo Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere. Ciao.
1: Voglio una vita spericolata, voglio una vita come quelle di film.
2: Alta rotazione, 3 successi senza interruzione.
3: Alta rotazione, 3 golpes sin interrupción.
4: High rotation, 3 hits without interruption.

0: Nel 2014 Moto4Peace realizza la missione Medici in Moto in Nepal, attraverso Austria, Repubblica Ceca, Polonia, Bielorussia, Russia, Kazakistan, Kirghizistan, Cina, Tibet, Nepal.
1: Scopo della missione:
0: donazione di 10 motociclette equipaggiate per il pronto soccorso ai medici del distretto sanitario di Kavre, Nepal, per poter raggiungere i pazienti nei villaggi più remoti del paese.
2: Tutto inizia con un sogno che cresce, che sfida il freddo, vince la fatica, supera il tempo. Un sogno che prende velocità, che corre, che lascia il segno. Ci sono attimi in cui il mondo si ferma a guardare. Velocità, precisione, forza, coraggio e poi esplode. Questo è il sogno olimpico e paralimpico. Questo è il momento che aspettiamo. Il sogno è qui. Milano Cortina 2026. L'Italia al centro del mondo. Dipartimento per lo sport, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Hai scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità. Scegli la sicurezza, scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Radio Motor for Peace. The Radio Without Frontiers.

lo so, questa notte ti troverò. Sono partito da Bologna.

ogni giorno in modalità random su Radio Motofortis. Arrivano le notizie più piccanti, senza filtri, direttamente da Cocktail Magazine con Richard Chu.

Si parla tantissimo di CO2 e riscaldamento globale, ma vi siete mai chiesti da chi è stata promossa questa teoria? Sembrerebbe che la storia del riscaldamento globale causato dalla CO2 ruoti addirittura attorno ad una falsa ricerca scientifica pubblicata nel 1972 dal Club di Roma di Rockefeller e Agnelli dal titolo Growth. Il fisico di fama mondiale William Hepper ha criticato duramente l'allarmismo climatico, sostenendo che l'aumento della CO2 nell'atmosfera non rappresenta una minaccia, ma anzi è benefico per la vita sulla Terra. Hepper definisce la narrativa del pericolo della CO2 una storia di paura inventata, sottolineando che senza di essa la vita non esisterebbe. Egli ricorda che in passato i livelli di CO2 sono stati molto più alti di oggi. Eppure in quei periodi la vita è prosperata, mentre epoche con bassa CO2 sono state più difficili. Contrariamente alla visione dominante, Hepper afferma che la CO2 favorisce la crescita delle piante e gli ecosistemi e che non ci sono prove scientifiche che dimostrino un pericolo reale derivante dall'aumento dei gas serra. La sua posizione sfida il mainstream climatico, accusando certi gruppi di alimentare paure ingiustificate. Questa dichiarazione mette in discussione le narrative apocalittiche sul cambiamento climatico, offrendo una prospettiva scientifica alternativa.

0: Radio Motor for Peace. The radio without frontiers.
1: Behind, dietro le storie della musica.
2: Wembley, will you please welcome to Live Aid Day?
3: Come rockstar ho avuto due istinti, divertirmi e cercare di cambiare il mondo. E negli anni Ottanta mi è stata data l'opportunità di fare entrambe le cose. Questa è la voce di Bonovox, il cantante degli U2. 40 anni fa entra nel backstage di Wembley. Fra pochi minuti salirà sul palco per partecipare al più grande concerto di tutti i tempi. È un po' preoccupato perché il suo è un gruppo da palasport, non da stadio. Gli U2 sono famosi per coinvolgere i fan in un rito collettivo potente ma anche intimo. Ce la faranno quindi a ricreare la magia davanti a 70.000 persone? Durante la seconda canzone del set, un pezzo sulla tossicodipendenza chiamato Bad, Bono compie un gesto irrituale che gli organizzatori hanno espressamente vietato. Mentre i musicisti promulgano la parte strumentale del brano, Bono scende nella buca tra il palco e la folla per abbracciare e ballare con una ragazza del pubblico. Una cosa non comune all'epoca. Il Live Aid è un concerto di beneficenza, non una passerella per rockstar esibizioniste. Che cosa penserà la gente di quel gesto? Le telecamere comunque seguono il cantante nella sua escursione sotto il palco e la scena viene vista da centinaia di milioni di persone, se non addirittura un miliardo in tutto il mondo. Amplificato dalla diretta televisiva, quel gesto di comunione fra performer e pubblico cattura l'immaginario collettivo. È solo l'inizio di un'ascesa vertiginosa. Nel giro di 2 anni, gli U2 diventeranno il gruppo più famoso al mondo e Bono si trasformerà nel simbolo del musicista degli anni Ottanta. Il rocker non è più un fuorilegge, ma un sacerdote carismatico che si batte per una buona causa. Non si tratta solo degli U2, seguiranno Bruce Springsteen, Sting, i Dire Straits, i Ram. Le classifiche sono piene di artisti animati da buone intenzioni. Il rock quindi si metterà ad offendere i ben pensanti e si doterà di una coscienza sociale.

0: Stai ascoltando le trasmissioni di Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere. Questa web radio è la voce ufficiale della ETS, Moto for Peace. Trasmettiamo 24 ore su 24 in qualità CD, per tutto il mondo.
1: Paese che vai, regole stradali che trovi. Chi viaggia all'estero rischia di avere a che fare con leggi sconosciute che però, in alcuni casi, possono rovinare la vacanza. Meglio conoscerle prima di partire. Per esempio, per proteggere la flora dell'isola, in Islanda è vietato mettere le ruote oltre il limite della strada, a meno che non ci sia un'area di parcheggio delimitata.

0: Diario di bordo del 2002.
1: Quaderno di bitacora 2002. 2002 Logbook.
2: La strada è ancora lunga fino a Dangche. Percorrendo l'immenso altipiano del Tibet, gli inconvenienti non tardano ad arrivare. Le condizioni meteo diventano proibitive. 42 gradi a 1700 metri di altezza. E per non farci mancare nulla, una tempesta di sabbia che potremmo definire cinematografica ci costringe a viaggiare per circa 300 km piegati a velocità ridotta. Raggiungiamo l'altitudine record di 4120 metri. Proseguiamo senza soste. I mezzi non danno problemi, ma a questa altitudine anche mettere la moto sul cavalletto comporterebbe un'enorme fatica. Improvvisamente il panorama diventa surreale. Ci troviamo ad attraversare una zona completamente allagata. Circa 10 giorni prima del nostro passaggio, un'alluvione ha distrutto case e villaggi. L'acqua ha portato via tutto e molte famiglie hanno trovato ricovero in alloggi di fortuna. Ci fermiamo a guardare in silenzio. È una di quelle cose che vedi nei telegiornali, una di quelle cose che finché non la vivi non la puoi capire. Non sappiamo il nome di questa giovane donna e del suo bambino, ma siamo sicuri che i loro volti li ricorderemo a lungo. Abbiamo percorso oltre 11.000 km da quel 20 giugno in cui siamo partiti. Siamo sull'altipiano del Tibet, nel Qinghai, stremati dal caldo e dalla fatica. Sostiamo a Xining. C'è il mercato ed è una buona occasione per sperimentare i prodotti locali. Ci sparpagliamo tra la folla e facciamo un breve giro enogastronomico tra i banchi colmi di ogni cosa. Nuovi sapori, nuovi profumi e tanta curiosità di provare e conoscere. Xining è una città con una storia di 2100 anni e in passato fu il più importante passaggio carovaniero verso il Tibet. Qui transitavano legnami, lana e sale. La città rimase in povertà fino alla fine della guerra civile cinese e verso il 1950 cominciò la sua rinascita. Oggi è la capitale del Qinghai e il polo politico e commerciale più importante della Cina nord-occidentale.
3: Special Mega Mix is with Paolo Filippi on Radio Moto 4 Peace.
4: The time has come for soundtracks on Radio Moto 4 Peace.
5: È arrivato il momento delle colonne sonore su Radio Moto 4 Peace.
6: Radio Moto 4 Peace presenta
7: Coming Soon Radio.
6: Quotidiano di informazione cinematografica.
8: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
9: Mi sento fortunata.
10: Il premio Oscar Angelina Jolie?
11: Ho il risultato della sua biopsia.
10: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
9: Non so come dirlo a mia figlia.
12: Metta la sua vita in pausa per un po'.
10: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
13: Non gliela daremo vinta.
10: Couture dal 26 agosto al cinema.
14: Quest'estate.
15: È un dinosauro quello.
16: Oh mio Dio, correte!
14: Dal regista di It Follows.
17: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
18: Siamo nel passato. Ora che facciamo?
19: Dobbiamo sopravvivere.
14: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
20: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
14: La fine di Oak Street. Al cinema.
21: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
22: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
23: Penso che non sia semplicemente una macchina.
21: Può un vuoto essere colmato?
24: Rimandalo indietro.
25: Te lo fa ricordare ogni giorno.
21: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
23: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato che in realtà non se n'è mai andato.
21: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
26: Siete le sorelle Owens?
27: Sì, se amiamo qualcuno muore.
26: Ma dai.
10: A settembre
27: siamo streghe.
10: Ritorna la magia.
27: E siamo maledette.
10: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
27: Aspetto questo momento da un'eternità.
28: Sì, è vero.
10: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
29: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
30: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
31: Odio questa notte.
30: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
31: Sono Owen.
30: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
0: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
1: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
2: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
0: A me importa.
3: Coyote vs Acme! Litigata! Al cinema dal 2 settembre!
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
6: Behind, dietro le storie della musica.

Barry Manilow, nato come Barry Allan Pincus, il 17 giugno 1943 a Brooklyn. È uno di quei nomi che appena lo pronunci evocano melodie intramontabili e il bagliore delle luci da palcoscenico. La sua carriera non parte direttamente dal microfono. Manilow si afferma inizialmente come compositore e arrangiatore, creando jingle pubblicitari che diventeranno dei cult. Sì, alcuni li canticchi ancora oggi senza sapere che sono i suoi, tipo quello della Coca-Cola. Il grande salto arriva però negli anni 70. Nel 1974 pubblica Mandy, la ballad che lo proietta in cima alle classifiche e che lo trasforma ufficialmente

from 8 till 4. Can't Smile Without You e I Write the Songs, ironicamente non scritta da lui ma resa immortale dalla sua voce. Con oltre 85 milioni di dischi venduti, è considerato uno dei crooner più influenti e amati del mondo. Il re dei jingle, dicevamo, prima della fama Manilow ha scritto spot aziendali come Pepsi, McDonald's, probabilmente che lo abbiate ascoltato o no, molto prima di sapere chi fosse, e quello appunto di Coca-Cola. Un performer instancabile, i suoi show a Las Vegas sono diventati un punto fisso della strip, con numerosi sold out. E poi un legame con la musica, un grande appassionato di teatro, ha partecipato alla creazione di spettacoli, compresi musical basati sulle sue canzoni. Ha prodotto per grandi artisti, tra cui la leggenda Bette Midler, con cui ha collaborato come direttore musicale agli inizi della sua carriera. Un uomo riservato, nonostante la fama globale, Manilow ha sempre gestito con discrezione la sua vita privata, mantenendo un profilo umano e lontano dal gossip. Barry Manilow non è solo un cantante, è un artigiano della melodia, un narratore che ha trasformato storie straordinarie in emozioni senza tempo. Dal palcoscenico di Brooklyn ai teatri del mondo, la sua voce continua ad essere una colonna sonora indelebile per milioni di fan.

0: Sudamericano, ore, música latina, hola, el gallo moto for peace, Sudamericano.
1: Es la hora de Sudamericano.
2: It's time for Sudamericano.
3: È tempo di Sudamericano.

0: Diario di bordo del 2014.
1: Quaderno de bitácora 2014.
2: 2014 logbook.
3: E così, oltre ai festeggiamenti di rito, al pranzo speciale preparato da Andrea con gli aiutanti cuochi Francesco e Daniele, la giornata è trascorsa con diverse incombenze che ognuno di noi deve portare a termine: la selezione e l'invio delle fotografie da parte di Martina e Dino, l'aggiornamento delle pagine Moto for Peace sui social network e della programmazione radio, lo svuotamento del furgone con i volenterosi Marco, Andrea, Francesco, Vittorio e Daniele, mentre Santina ed Olga in auto con personale Interpol si sono portati fino al confine con la Cina per cercare di risolvere un cavillo burocratico scaturito da un errore dei doganieri stessi allorquando il team di Moto for Peace ha fatto ingresso in Nepal, e siamo ancora in parecchia apprensione per questa storia che non è risolta. Intanto stiamo notando con piacere che diversi media italiani stanno già riportando la notizia della nostra riuscita missione, e a breve anche quelli nepalesi pubblicheranno la notizia, e dal nostro rientro la televisione regionale Roma 1 intervisterà Bernardo Lepore, mentre abbiamo avuto modo di leggere il bellissimo articolo pubblicato su Isarco News in Alto Adige a firma di Massimo Dario, che ringraziamo.
4: Radio Motor for Peace, the radio without frontiers.
5: La frontiera è ancora lontana. Restate con noi, l'avventura continua.

0: Nel 2004 Moto for Peace realizza la missione a Tangeri, attraverso Francia, Spagna e Marocco.
1: Scopo della missione:
0: donazione di materiale ospedaliero e medicinali alla ONG Al Bougaz, che opera in Marocco.

0: Stai ascoltando le trasmissioni di Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere. Questa web radio è la voce ufficiale della ETS, Moto for Peace. Trasmettiamo 24 ore su 24 in qualità CD, per tutto il mondo.
1: Cocktail Magazine.
2: Cocktail Magazine, un motivo in più per saperne di più.
3: All'intelligenza artificiale abbiamo chiesto cosa accadrà nel prossimo ventennio sul pianeta Terra. Ecco una parte della risposta. Prevedere con precisione il futuro globale per il prossimo ventennio è una sfida complessa, ma basandosi sulle tendenze attuali si possono delineare alcuni scenari probabili in vari ambiti chiave. Ambito spazio ed esplorazioni, ad esempio. L'esplorazione spaziale diventerà più concreta con missioni su Marte e basi lunari che potrebbero diventare realtà entro i prossimi 20 anni. Il turismo spaziale si diffonderà, mentre nuove risorse spaziali come minerali estratti dagli asteroidi potrebbero influenzare l'economia terrestre. Nuova frontiera. Le agenzie spaziali e le aziende private come SpaceX guideranno l'esplorazione trasformando lo spazio in una nuova frontiera per l'umanità, con implicazioni sia scientifiche che economiche.

È giunto il momento di aprire la parentesi più emozionante della nostra programmazione radiofonica con le musiche delle più belle colonne sonore.

Venite, signori della guerra, voi che costruite i cannoni, voi che costruite gli aeroplani di morte, voi che costruite le bombe, voi che vi nascondete dietro i muri, voi che vi nascondete dietro le scrivanie. Voglio solo che sappiate che posso vedere attraverso le vostre maschere. Questo era il testo, una parte del lungo testo della canzone Masters of War, scritta nel 1963 da Bob Dylan. È una famosa canzone di contenuto pacifista, scritta e pubblicata la prima volta l'anno successivo nell'album Free Willing di Bob Dylan. Si tratta di una canzone in cui l'autore condanna i cosiddetti signori della guerra che si nascondono dietro a scrivanie o nei loro palazzi mentre il sangue dei giovani scorre dai loro corpi e viene sepolto nel fango. Ci sono state altre canzoni contro la guerra, visto che in questi giorni, ahimè, in tutta Europa si respira quest'aria putrida di volontà di fare la guerra. E le canzoni che sono state scritte negli anni sono moltissime, soprattutto spaziano tra i generi e culture diverse, ma alcuni esempi noti includono, per esempio, La guerra di Piero, che fu scritta da Fabrizio De André, Imagine e Give a Peace a Chance di John Lennon, o Blowing in the Wind, appunto, di Bob Dylan. Anche artisti italiani come Francesco De Gregori, con Generale, Luigi Tenco, con La risposta è caduta nel vento, hanno contribuito a allargare la schiera di canzoni pacifiste. Le canzoni belle, le canzoni che parlano di pace, contro la guerra, da Tell Me Where the Flowers Are di Peter Seeger, da Turn Turn Turn a Imagine di John Lennon, da Blowing in the Wind appunto di Bob Dylan, Heal the World di Michael Jackson e Heart Song sono i canti spirituali di pace o messe per la pace. Questa è la volontà di alcuni artisti che invece oggi latitano, mancano da questo aspetto, da questa volontà. E allora riascoltiamo una volta per tutte, sperando che ci sia davvero un messaggio di pace in questa canzone dal titolo Ma.

0: Basi Bakeseni.
1: Na

0: Diario di bordo del 2014.
1: Quaderno di bitacora 2014. 2014
2: logbook. Nuovo trasferimento del team di Moto4Peace che da Mosca si porta a Penza, che dista circa 600 km. Con una superficie di oltre 17 milioni di chilometri quadrati, la Russia è il paese più vasto del pianeta. La vera ragione per la quale non vi è stata una scorta della polizia ed un meeting come in Bielorussia, in Polonia, in Repubblica Ceca, non la conosceremo mai, così come non capiremo mai del perché anche l'Austria sia rimasta indifferente. Così ci siamo informati da soli e abbiamo scoperto che la Russia può contare sulle seguenti forze di polizia. C'è la Polizia, corpo di polizia civile, nata nel 2011, che sostituisce la famosa milizia. Poi ci sono le truppe interne, cioè un corpo di gendarmeria, che coadiuva l'attività della polizia e in tempo di guerra è sottoposto al Ministero della Difesa. Poi c'è il Servizio Penitenziario Federale, che si occupa chiaramente delle carceri e dell'esecuzione penale, e quindi il Servizio Federale per l'immigrazione. Ma in questi due giorni trascorsi nella capitale russa abbiamo scoperto anche dell'altro. Numerosi motociclisti che hanno viaggiato in Russia raccontano spesso di essere stati fermati e multati da pattuglie della polizia, ma solo con pretesti e spesso false o fantomatiche accuse per infrazione al codice della strada, e di questo ne è testimone anche il nostro Bernardo Lepore. In realtà qui a Mosca sia gli automobilisti che i motociclisti fanno un po' ciò che vogliono in barba al codice della strada e con infrazioni assai gravi. Oscurano la targa con degli adesivi, alcune moto vanno in giro addirittura senza, e quando si trovano nella zona dell'Università di Mosca, per fare un esempio, vanno avanti e indietro sgasando a tutta velocità e addirittura impennando, il tutto davanti alle pattuglie di polizia, sia in abiti civili che in uniforme. Le auto sono spesso truccate e fanno a gara tra BMW, Mercedes, Ferrari, Jaguar, con accelerazioni veloci e scatti imprevedibili anche lungo le arterie cittadine. Tutto questo comporta chiaramente numerosi incidenti, anche gravi, che si ripetono quotidianamente, e proprio per questo motivo un numero crescente di tribunali non considera prove valide le testimonianze verbali sugli incidenti stradali e pretende anche filmati che ne provino la dinamica, e così la stragrande maggioranza del parco auto russo monta delle videocamere che filmano i loro spostamenti in auto.
3: Radio Motor for Peace. The Radio Without Frontiers.
4: La frontiera è ancora lontana. Restate con noi. L'avventura

Le istituzioni occidentali pongono grande enfasi sulle politiche green, a tal punto che sembrano a volte eccessive, ma esistono contraddizioni sorprendenti. Abbiamo chiesto all'intelligenza artificiale quale sia l'impatto ambientale di una guerra moderna e purtroppo gli esempi attuali non mancano. Ecco che cosa abbiamo scoperto. Le guerre moderne hanno un impatto ambientale estremamente significativo, generando inquinamento su diversi fronti, tra cui emissioni di gas a serra, distruzione degli ecosistemi, contaminazione del suolo e delle acque e la produzione di rifiuti tossici e pericolosi. Le guerre contribuiscono enormemente alle emissioni di CO2 e di altri gas serra. Queste emissioni derivano principalmente da veicoli militari, carri armati, aerei da combattimento, elicotteri, navi, che consumano grandi quantità di carburante fossili. Ad esempio, un carro armato moderno come l'M1 Abrams può consumare fino a 3,5 litri di carburante per chilometro. Poi ci sono le operazioni logistiche su larga scala, che coinvolgono il trasporto di truppe, armi e materiali attraverso lunghe distanze, spesso con aerei e navi altamente inquinanti. Fabbricazioni d'armamenti, che richiede molta energia e risorse, generando emissioni considerevoli già nelle fasi di produzione e di trasporto. E poi ancora, distruzione delle infrastrutture, come edifici e centrali elettriche, che non solo emettono CO2 nel momento della distruzione, ma anche a lungo termine attraverso la ricostruzione. Necessaria. Secondo uno studio del 2019, le forze armate degli Stati Uniti da sole emettono più gas serra di paesi come la Svezia o il Portogallo, emettendo annualmente circa 59 milioni di tonnellate di CO2. Da non dimenticare inoltre la distruzione degli ecosistemi, la deforestazione, la perdita di biodiversità, la contaminazione dei suoli, residui di armi e munizioni, sversamenti di carburante e sostanze chimiche, uso di uranio impoverito, rifiuti e la guerra provoca spesso migrazioni di massa e i campi profughi che ospitano migliaia o milioni di persone possono causare un forte stress ambientale. La gestione dei rifiuti, l'acqua e l'energia per queste popolazioni è difficile da organizzare in modo ecologico, causando ulteriori danni agli ecosistemi locali. I conflitti armati hanno conseguenze ambientali che si prolungano per decenni. In alcuni casi le zone di guerra rimangono contaminate per decenni, come è successo con le mine anti-uomo in Cambogia e con le armi chimiche utilizzate durante la Prima Guerra Mondiale. In conclusione, le guerre moderne causano un'enorme quantità di inquinamento e di danni ambientali che

0: Ciao, sono Santina, anch'io da Gavirate, Varese, ascolto Radio Motor for Peace.
1: Radio Motor for Peace.
2: Web Radio.
1: The Radio Without Frontiers.
3: Nel 2021 Motor for Peace realizza la missione Xacobeo. Il team raggiunge Santiago de Compostela in 5 tappe, ripercorrendo parte della rotta francescana tra Italia, Francia e Spagna.
4: Scopo della missione:
3: per commemorare il 20° anniversario di Moto for Peace, si è deciso di organizzare, in occasione dell'anno Xacobeo 2021, un pellegrinaggio a Santiago de Compostela per rendere omaggio all'Apostolo Santiago, fase propedeutica alla missione 2023, gli anonimi della Fede 3.
5: Internet è un mare ricco di opportunità e informazioni, ma nasconde anche dei pericoli.
6: Uno di questi è il cyberbullismo.
5: Una forma di violenza che passa attraverso le tecnologie digitali.
6: Pressioni psicologiche, molestie, aggressioni, ricatti, furti di identità digitale, manipolazioni.
5: Se sei in difficoltà, dillo a qualcuno di cui ti fidi, oppure rivolgiti al 114 Emergenza Infanzia o alla Polizia Postale.
6: Impara a proteggerti. Naviga sicuro. Tutte le informazioni su famiglia.governo.it. Iniziativa del Dipartimento per le Politiche della Famiglia. Della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: In una zona ben servita dai mezzi pubblici.
8: Per me, vicino al lavoro. E con il posto per la bici.
9: Per ascoltare musica rock a tutto volume.
10: Ma soprattutto, voglio che sia mia.
11: Voglia di una casa tutta tua? Hai meno di 36 anni. Il governo ha pensato a te per l'acquisto della prima casa. Fondo di garanzia, meno tasse e agevolazioni fiscali. Presenta la domanda in una delle banche aderenti. Vai su giovani2030.it per tutti i dettagli. Voglia di casa, mia.
1: Radio Motor for Peace. The Radio Without Frontiers.
12: Behind! Dietro le storie della musica.

È venuto a mancare all'età di 88 anni Sonny Curtis, cantautore e chitarrista noto per essere stato un membro dei Crickets e aver scritto brani storici, tra cui la famosa I Fought the Law. La triste notizia è stata data dalla figlia di Curtis, Sara, che sui social media ha confermato la scomparsa del musicista avvenuta il 19 settembre dello scorso anno. E con immenso dolore vi annuncio che mio padre, Sonny, è mancato ieri dopo un'improvvisa malattia, ha scritto Sara Curtis. Sono davvero grata di essere stata con lui in quel momento, insieme a mia madre. È stato un momento di pace e non ha sofferto. Aveva 88 anni e ha vissuto una vita davvero eccezionale, più di chiunque altro avessi mai incontrato. Ha lasciato un segno in questo mondo e nei cuori di tutti coloro che lo conoscevano. È un giorno triste, ma che vita! Guardiamo alla sua vita con gioia, anziché con tristezza. Lui avrebbe voluto questo. Nato il 9 maggio del 37 a Meadow, in Texas, intorno alla metà degli anni 50, Sonny Curtis era un musicista che lavorava a stretto contatto con Buddy Holly. Aprendo i concerti della stella nascente Elvis Presley, Holly decise poi di formare una sua personale band battezzata Crickets. Seppur inizialmente non accettò la proposta di unirsi al gruppo perché si trovava in tournée, dopo la morte di Buddy Holly fu proprio Curtis a prenderne il suo posto nei Crickets e una delle prime canzoni che compose per loro fu I Fought the Law. Il brano I Fought the Law venne poi successivamente riletto da molti altri artisti, diventando popolare grazie a una cover dei Bobby Fuller 4, diventata una hit nel 1966. Poi ancora nel 75, anche nella versione di Sam Neill, che entrò in classifica. Ma la versione forse più conosciuta e forse più famosa di tutte quelle appena citate rimane sicuramente quella del 1979, registrata dai Clash.

Stai ascoltando le trasmissioni di Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere. Questa web radio è la voce ufficiale della ETS, Moto for Peace. Trasmettiamo 24 ore su 24 in qualità CD, per tutto il mondo.

In Italia, le sanzioni per superamento dei limiti di velocità di oltre 60 km orari comporta una sanzione amministrativa di 3.382 euro e la sospensione della patente da 6 a 12 mesi.

0: Questa era la canzone dell'estate. Rimani connesso su Radio Moto for Peace. Più tardi, un'altra selezione estiva, tutta per te.
1: Su Radio Moto for Peace è il momento delle news.
2: Quelle che viaggiano sulle due ruote.
1: Presenta Marco Veronese.
3: Ben ritrovati nella nostra rubrica Moto News. Però attenzione, non si parla soltanto di moto. Eh no, perché la carovana di Moto for Peace si muove anche sulle quattro ruote e più particolarmente su due furgoni che hanno compiti specifici. Non è vero, Marco?
4: Sì, Richard. A seguire la carovana di Moto for Peace, oltre alle moto, abbiamo anche due furgoni in appoggio. Uno allestito per trasporto persone e bagagli e l'altro invece come officina mobile, trasporto viveri e invece e cucina da campo. Prima di ogni viaggio, per forza di cose, insomma, i due furgoni devono essere, che sono nello specifico i Iveco Turbo Daily, vengono sempre sottoposti a manutenzione prima di partire, ovviamente, e a rientro invece alle riparazioni che necessitano. Ci dobbiamo ovviamente appoggiare a dei professionisti seri e affidabili.
3: Senti Marco, prima di ogni missione cosa succede a questi furgoni?
4: Sì Richard, purtroppo avendo i furgoni abbastanza datati e con una marea di chilometri, dal 2015 ci rivolgiamo alla ditta MF di Reggio Emilia, che è leader nel settore con a capo Luca Morini. Questa azienda nel panorama automotive è il numero uno in Italia. Per capire, loro ti ritirano il motore vecchio e nel giro di pochi giorni te lo riconsegnano completamente rigenerato. Ma non è che si limitano a rigenerare solo motori, ma pure cambi, differenziali, turbocompressori, iniettori, pompe, iniezioni, praticamente tutto il motore con i suoi componenti e di tutte le case automobilistiche.
5: Il tuo super weekend è con Radio Moto for Peace.

0: Nel 2012 Moto for Peace realizza la missione Syrian Sirens. Attraverso Grecia, Turchia, Bulgaria, Macedonia, Kosovo, Serbia, Bosnia, Croazia.
1: Scopo della missione:
0: donazione di 3 ambulanze completamente equipaggiate, materiale sanitario e didattico a 2 ONG che si occupano di assistenza ai disabili ad Aleppo e a Damasco.
2: Diario di bordo del 2009.
3: Quaderno de bitácora de 2009. 2009 Logbook.
4: Torniamo a noi. Indossate le divise, sempre più provate dalle sabbie del deserto, incontriamo il capo della polizia municipale. Lo incontriamo nel suo studio, dove ci racconta la giovane storia del corpo di polizia. Non hanno grandi risorse, il personale è poco, ma tutti si impegnano a fondo. Ci chiede un aiuto in mezzi e materiali e noi ci impegniamo a rappresentare questa richiesta presso gli organi italiani preposti, non potendo agire personalmente. Il tempo vola e tornati a vestire i panni del motociclista, come spesso succede, ecco comparire la missione nella missione. Tommaso ha adottato una bambina a distanza e a soli 200 km dalla capitale, nel villaggio di Leo, si trova la struttura dove è ospitata. Abbiamo recuperato del tempo sulla tabella di marcia e ci sembra doveroso accompagnare Tommaso aggiungendo ancora un'esperienza al nostro viaggio. Ci fa strada Jonas, collaboratore della ONG Shalom, e così raggiungiamo il villaggio. Leo è un piccolo agglomerato di case, un paesino di frontiera, uno di quelli dove non c'è nulla. Imbocchiamo uno sterrato e improvvisamente ci troviamo davanti a decine di bambini che intonano una canzone per noi. Tutti hanno in mano una bandierina bianca. Sono i bambini di Shalom. Un attimo dopo il rompete le righe, sono tutti intorno a noi. Hanno tra i 6 e i 12 anni. Molti di loro sono orfani e altri percorrono a piedi più di 10 km al giorno per venire a studiare in questo centro dai villaggi limitrofi. Tommaso finalmente conosce la sua bimba. Non riusciamo a capire chi dei due sia più emozionato. Nessuno di noi era pronto a questa esperienza. È come un pugno nello stomaco che improvvisamente ti riporta alla realtà di questi luoghi. Entriamo in aula. Jonas ci racconta la storia di Shalom. E Suor Margherita ci ringrazia per essere qui. I bambini ci osservano e viviamo uno dei momenti più toccanti della nostra missione nel cuore dell'Africa.
5: È molto commovente, eh? Tante volte c'è diffidenza quando si fanno delle offerte, perché uno pensa sempre chissà questi soldi dove vanno a finire, poi quando riscuoti queste realtà vedi che ce ne vorrebbero chissà quanti. Bisognerebbe avere più fiducia nelle persone, che sono impegnate in queste realtà tutti i giorni, sia quelli che lavorano in Italia, sia quelli che lavorano qua sul posto. Adesso conosciamo questa realtà, la possiamo raccontare, possiamo invitare le persone a dare un aiuto. Lo faremo noi stessi oggi. È importante.
6: The time has come for soundtracks on Radio Moto for Peace.
7: È arrivato il momento delle colonne sonore su Radio Moto for Peace.

0: Hot Music in the Mix with your favorite DJ.
1: Tutto ciò che conoscete già, ma in un modo diverso. Questa è Maxi Megamix. The Powers in the Mix.

0: Moto 4 Peace è sempre più multimediale. Siamo presenti su tutti i social network, su diversi siti internet, in video sul canale tematico di YouTube e naturalmente in audio con Radio Moto 4 Peace, la radio senza frontiere.
1: Radio Moto 4 Peace, your station.

0: C'è un detto famoso che recita: fidarsi è bene, ma non fidarsi è meglio. Milioni di cittadini italiani e del pianeta si sono notoriamente vaccinati con i prodotti sperimentali distribuiti da Pfizer. Pfizer Incorporation è una delle più grandi aziende farmaceutiche al mondo, fondata nel 1849 a New York City da due immigrati tedeschi, Charles Pfizer e suo cugino Charles Erhard. La compagnia è oggi americana, con sede principale a New York. Nel corso degli anni Pfizer è cresciuta in maniera esponenziale, diventando un leader globale nella ricerca, sviluppo e produzione di farmaci e vaccini. L'azienda è quotata in borsa e appartiene ad un ampio gruppo di investitori, quindi non è di proprietà di un singolo individuo o famiglia, ma di azionisti pubblici e privati. Nel 2012 Pfizer è stata multata per 10,6 milioni di euro dall'antitrust italiano per aver ritardato l'ingresso sul mercato dei farmaci generici contro il glaucoma dopo la scadenza del brevetto del farmaco Xalatan, causando un danno economico di 14 milioni di euro per il Servizio Sanitario Nazionale. Caso Cabases: Pfizer è stata condannata a risarcire 560 mila euro per gli effetti collaterali del farmaco Cabases usato per il Parkinson. Il farmaco aveva causato al paziente gravi disturbi come ludopatia e ipersessualità, che non erano stati adeguatamente segnalati. Condanne per marketing illegale. Nel 2009 Pfizer ha pagato una multa record di 2,3 miliardi di dollari negli Stati Uniti, una delle più grandi sanzioni per frode sanitaria nella storia. Questo è avvenuto a causa della promozione illegale di alcuni farmaci, inclusi Bextra e altri prodotti, per usi non approvati dalle autorità sanitarie. Pfizer ha affrontato numerose altre controversie, ma queste sono alcune delle più significative dal punto di vista legale e finanziario.
1: Sono canzoni che conosci, che cantichi, e forse c'è anche il tuo cantante o gruppo preferito. Ascoltiamoli in versione live.
2: Something in the way she moves attracts me like no other lover. Something in the way she woos me

0: Dietro le storie della musica.
1: New York, la prima sede della Factory di Andy Warhol, si trova al quinto piano del palazzo al 231 della 47esima strada est a Midtown di Manhattan. L'affitto costa $100 all'anno. Sul marciapiede il famoso divano rosso, uno dei simboli della fabbrica delle idee. Nel 1968 Warhol e i suoi lasciano lo stabile, che sembrava dovesse essere raso al suolo, per trasferirsi nel Decker Building alla 33 di Union Square, all'angolo con la 16esima. Ci rimarranno fino al 1973 prima di spostarsi a pochi passi, 860 Broadway sul lato nord di Union Square, ma nonostante quest'ultimo spazio sia molto ampio, qui non verrà girato alcun film. Nel 1984 infine l'ultima sede della Factory, un normalissimo ufficio al 22 della 33esima strada est. Chi ci ha passato parecchio tempo, come John Cale, ricorda che il nome The Factory, la fabbrica, non era casuale. Andy aveva veramente una fortissima etica del lavoro e si lavorava sempre lì. C'era una specie di catena di montaggio che produceva serigrafie mentre qualcun altro girava a film. Ogni giorno succedeva qualcosa di nuovo. Oltre agli abitué di Warhol e alle sue superstars, la Factory è frequentata da rockstar come Mick Jagger, Bob Dylan, Brian Jones, Jim Morrison, ma anche da artisti come Salvador Dalí o scrittori e poeti come Truman Capote o Allen Ginsberg. Nel marzo del 1965, durante un party a casa del produttore Lester Perky, Andy Warhol rimane però incantato da una presenza femminile. Si tratta di una ragazza californiana di 22 anni, attrice, modella, ma soprattutto bellissima. Si chiama Edie Sedgwick. Warhol invita lei e il suo amico e manager Chuck Wayne alla Factory. Edie ci capita in un giorno in cui Andy sta girando il film Vinyl, un suo adattamento del romanzo Arancia Meccanica di Anthony Burgess. Il cast è tutto maschile, ma Warhol vuole che Edie sia presente in alcune scene, cosa che fa anche in Horse. Le sue partecipazioni fanno scalpore. Andy decide così di creare una pellicola su misura per lei. La intitola The Poor Little Rich Girl. Da quel momento Edie Sedgwick diventa attrice preferita di Warhol, tanto da essere famosa come ragazza dell'anno 1965. Dopo aver partecipato al celebre Chelsea Girl, Sedgwick inizia però a staccarsi dal mondo della Factory. Si stabilisce al Chelsea Hotel, incontra Bob Dylan e se ne innamora, ma Dylan si sposa in gran segreto senza neppure dirlo a Edie. C'è chi sostiene sia stato Albert Grossman, manager di Dylan e della Sedgwick, a dirlo a Edie. C'è chi addirittura invece sospetta sia stato Andy Warhol stesso. Dylan ha però sempre negato una relazione con la Sedgwick, specie dopo che lei flirta a lungo con il suo amico Bob Newhart. Dopo la prematura tragica e per certi versi misteriosa morte di Edie Sedgwick, avvenuta nel sonno all'età di 28 anni, Dylan ammette di averla conosciuta bene e c'è chi è convinto che una delle più belle canzoni d'amore scritte da Bob Dylan, Just Like a Woman, fosse proprio

0: Radio Moto for Peace presenta
1: Coming Soon Radio,
0: quotidiano di informazione cinematografica.
2: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
3: Mi sento fortunata.
4: Il premio Oscar Angelina Jolie?
5: Ho il risultato della sua biopsia.
4: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
3: Non so come dirlo a mia figlia.
6: Metta la sua vita in pausa per un po'.
4: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
7: Non gliela daremo vinta.
4: Couture dal 26 agosto al cinema.
8: Quest'estate.
9: È un dinosauro quello.
10: Oh mio Dio, correte!
8: Dal regista di It Follows.
11: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
12: Siamo nel passato.
13: Ora che facciamo?
14: Dobbiamo sopravvivere.
8: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
15: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
8: La fine di Oak Street. Al cinema.
16: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
17: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
18: Penso che non sia semplicemente una macchina.
16: Può un vuoto essere colmato?
19: Rimandalo indietro.
20: Te lo fa ricordare ogni giorno.
16: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
18: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato che in realtà non se n'è mai andato.
16: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
21: Siete le sorelle Owens?
22: Sì, se amiamo qualcuno muore.
21: Ma dai.
4: A settembre
22: siamo streghe.
4: Ritorna la magia.
22: E siamo maledette.
4: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
23: Aspetto questo momento da un'eternità.
22: Sì, è vero.
4: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
24: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
25: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
26: Odio questa notte.
25: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
26: Sono Owen.
25: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
27: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua.
28: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
29: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
27: A me importa.
30: Coyote versus Acme. Idiota! Al cinema dal 2 settembre.
31: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
32: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Certe storie sembrano nascere da un piano preciso, altre invece arrivano quasi di traverso, come una canzone scritta di notte, come una radio accesa in provincia che sembra immobile e invece pulsa di vita. Alla fine degli anni 90 Luciano Ligabue è già una voce riconoscibile della musica italiana. Le sue canzoni parlano di bar di periferia, amici persi lungo la strada, motori, silenzi e sogni troppo grandi per restare fermi in un paese di provincia. Poi succede qualcosa di inatteso. Un giorno arriva una lettera e a scriverla è Domenico Procacci. Dentro quelle righe c'è un'intuizione semplice ma potentissima. Il libro Dentro e fuori dal borgo contiene già un film. È un libro scritto da Luciano. Non è un film patinato, non è un racconto costruito a tavolino, ma il ritratto sincero di un'Italia di provincia fatta di amicizie assolute, strade deserte, jukebox e notti infinite. Procacci non si limita a proporre l'adattamento cinematografico della scrittura di Luciano Ligabue, fa qualcosa di più ancora folle, chiede proprio a Luciano di dirigerlo. E lì arriva la paura, perché Luciano quella macchina da presa non l'ha mai davvero guidata, non conosce le regole del cinema, non sa nulla di inquadrature, movimenti, tecnica, e proprio per questo all'inizio rifiuta. Ma certe storie continuano a bussare anche quando provi a lasciarle fuori. Così nasce Radio Freccia, quasi per caso, quasi per ostinazione, come un approccio istintivo, elementare, persino sporco a volte, eppure autentico. La provincia raccontata da Ligabue non diventa mai cartolina, è viva, sa di fumo, sa di birra, sogni spezzati e amicizie che sembrano eterne. E dentro a quel mondo si muovono ragazzi che cercano semplicemente un posto nel tempo. Il volto simbolo di quel racconto sarà quello di Stefano Accorsi. Il suo monologo entrerà nella memoria collettiva di chi ha vissuto gli anni 90, perché non sembra recitato, sembra confessato. Contro ogni previsione, il film conquista comunque il pubblico e la critica e vincerà anche diversi premi. Sorprende il cinema italiano e soprattutto dimostra che uno sguardo sincero può arrivare più lontano della perfezione tecnica. E poi arriva il finale, quello che resta addosso. Bruno chiude per sempre la radio, Freccia fuma la sua ultima sigaretta e proprio pensando a quell'immagine sospesa tra malinconia e addio, Ligabue scrive Ho perso le parole, perché a volte il cinema non nasce dal cinema, nasce da una canzone mai scritta, da una lettera inattesa o da una provincia che nessuno pensava potesse diventare poesia.
1: Oggi ho avuto una discussione con un mio amico. Lui è uno di quelli bravi. Bravi a credere a quello in cui gli dicono di credere. Lui dice che se uno non crede in certe cose, non crede in niente. Beh, non è vero. Anch'io credo. Credo nelle rovesciate di Bonimba e nei riff di Keith Richards. Credo al doppio suono di campanello del padrone di casa che vuole l'affitto ogni primo del mese. Credo che ognuno di noi si meriterebbe di avere una madre o un padre che siano decenti con lui almeno finché non si sta in piedi. Credo che un'Inter come quella di Corso Mazzola e Suarez non ci sarà mai più. Ma non è detto che non ce ne saranno altre belle in maniera diversa. Credo che non sia tutto qua. Però, prima di credere in qualcos'altro, bisogna fare i conti con quello che c'è qua. E allora mi sa che crederò prima o poi in qualche Dio. Credo che se mai avrò una famiglia, sarà dura tirare avanti con 300.000 al mese. Però credo anche che se non leccherò culi come fa il mio caporeparto, difficilmente cambieranno le cose. Credo che c'è un buco grosso dentro. Ma anche che il rock and roll, qualche amichetta, il calcio, qualche soddisfazione sul lavoro, le stronzate con gli amici, beh, ogni tanto questo buco me lo riempiono. Credo che la voglia di scappare da un paese con 20.000 abitanti vuol dire che hai voglia di scappare da te stesso. E credo che da te non ci scappi neanche se sei Eddie Merckx. Credo che non è giusto giudicare la vita degli altri, perché comunque non puoi sapere proprio un cazzo della vita degli altri. Credo che per credere, in certi momenti, ti serve molta energia. Ecco. Allora vedete un po' di ricaricare le vostre scorte con questo.

0: tú. Diario di bordo del 2018.
1: Quaderno de bitácora 2018.
2: 2018 logbook.
3: Ben ritrovati, penultima puntata di questo speciale Anonimi della Fede qui su Radio Moto for Peace, ma anche in podcast sul nostro sito motoforpeace.it e sulla sezione audio della nostra applicazione. Tutte le puntate andate in onda sino ad oggi sono disponibili online dal 19 aprile scorso. Il team si prepara dunque a fare rientro in Italia ed ha già effettuato le operazioni di smontaggio e carico dei mezzi sui container, ma sentiamo subito Dino per un riassunto delle operazioni.
4: Buongiorno Richard, come hai detto te, il viaggio è terminato e ieri abbiamo concluso le operazioni di imbarco. Ti dirò, è stata una giornata assurda perché dopo 60 giorni di sole, di caldo, comunque non di pioggia, ieri c'è stato il primo nubifragio qua su Città del Capo. Come ho spiegato, qui c'è il fenomeno dell'estate indiana, cioè vale a dire quando da terra spira un vento fortissimo caldo che si scontra con quello freddo dell'oceano, poi si scatena il putiferio. Così siamo usciti e praticamente abbiamo fatto queste operazioni di imbarco, non dico sotto l'acqua, ma sotto una tettoia dove comunque arrivava un vento fortissimo, gelido, e ci siamo praticamente bagnati tutti quanti. Comunque le procedure sono andate bene, abbiamo chiuso i container nelle 4 ore che normalmente ci occorrono per fare questa operazione e quindi li riprenderemo fra circa un mese in Italia.
3: Insomma, bagnati come quando avete caricato a Civitavecchia per la partenza. Senti Dino, vogliamo ricordare anche la partecipazione di un'altra Onlus che ha collaborato per la riuscita di questa importante missione umanitaria 2018 di Moto for Peace?
4: Sì, effettivamente, come ho detto in più occasioni, noi dobbiamo molto alla collaborazione della Fondazione Iumago che ha sostenuto il nostro progetto e ha contribuito a donare dei fondi alle missioni che abbiamo visitato in questa missione che per noi è stato un po' un esperimento e quindi un ringraziamento particolare a Carlo.
3: Bene, quindi adesso volo previsto il 17 con scali mi sembra da Addis Abeba e poi destinazione Fiumicino.
4: Sì Richard, noi partiremo il primo pomeriggio di domenica e scalo ad Addis Abeba perché viaggiamo

0: con Ethiopia Airlines, e l'atterraggio a Roma è previsto intorno alle 4 alle 5 di mattina del lunedì. Quindi se ci vuoi attendere con, che ne so, una matriciana, una gricia, oppure con un'altra specialità che ci è mancata tanto in questi due mesi, se ne sarò felicissimo. Un abbraccio.
1: Eh sì, come no, ma io più che una matriciana dovrei proporti un piatto tipico sudtirolese tipo Schlutzer, Knödelli, Speck oppure la Wiener Schnitzel. Comunque sia, a presto e buon rientro, ma ci risentiremo perché abbiamo ancora l'ultima puntata di Speciale Anonimi della Fede. Davvero tutto per questa edizione, un saluto da parte di Richard.
2: Radio Motor for Peace, the radio without frontiers.
3: In onda World Parade, l'unica classifica che si fa in due con Richard Hsu.
4: 5, 4, 3, 2, 1, 0. Welcome.
1: Se dovessimo trasmettere in modulazione di frequenza, potremmo esordire questa edizione dicendo: calorose frequenze di tutto il pianeta, buon agosto e benvenuti a un nuovo attesissimo appuntamento con la World Parade. Siamo nel pieno del mese più caldo dell'anno, il cuore pulsante dell'estate 2026, e le classifiche di tutto il mondo stanno letteralmente bruciando, dalle spiagge della Nigeria ai festival del nord Europa, dalle notti calde di Lagos fino alle vette delle chart americane e italiane. I motori della musica globale sono a mille. Nella prossima ora vi porteremo in un viaggio sonoro pazzesco, scopriremo chi si aggiudica per esempio la numero uno dei tormentoni estivi e voleremo tra le posizioni più calde dei singoli più trasmessi del momento, e naturalmente faremo tappa nella nostra rubrica World Parade New Hit. A proposito di novità, tenetevi forte perché più tardi vi farò ascoltare in anteprima assoluta dei pezzi pazzeschi appena arrivati sulle piattaforme musicali, compreso il nuovissimo incredibile singolo targato Kygo e Max McNown con Take Me Back, che vi assicuro vi farà venire la pelle d'oca. Ma non c'è tempo da perdere, allacciate le cinture di sicurezza perché la classifica del mese di agosto 2026 qui su Radio Moto for Peace si apre ufficialmente adesso. Pronti a scoprire chi troviamo alla posizione numero 10? Volume su, si parte.
2: World Parade number 10. The number one song in Austria is Rian

0: Questa è la canzone che rappresenta l'Austria, che appare per la prima volta in questa speciale Top 10 con una traccia super ritmata, un tormentone fresco e ironico che sta facendo ballare le radio e le autostrade di mezza Europa. Ma non ci fermiamo nemmeno un secondo, perché alla posizione numero 9 c'è subito un'altra new entry, travolgente. Dall'Europa ci spostiamo dritti nel cuore pulsante dell'Africa, in Nigeria, per sintonizzarci sulle frequenze dell'Afrobeat più caldo del momento. Entra ufficialmente nella World Parade la stella nigeriana Aira Star con un pezzo dal groove irresistibile che sta conquistando le playlist globali di quest'estate 26.
1: World Parade number 9. The number one song in Nigeria is Asake, Forgiveness.

0: This is the World Parade.
1: Il grande ritmo straordinario qui su Radio Moto for Peace. A proposito, vi ricordo che potete portarci sempre con voi ovunque siete in vacanza, ascoltando comodamente per esempio la radio dall'app ufficiale Moto for Peace, ma anche attraverso le principali app radiofoniche disponibili sul vostro store preferito. Quindi nessuna scusa, la musica della World Parade vi segue dappertutto, in auto, sullo smartphone, tablet, computer, TV, internet, radio ed amplificatori di ultima generazione, non ci sono scusanti. Ma andiamo avanti con la nostra scaletta di agosto 2026, perché la febbre della new entry non accenna a scendere. Anche la posizione numero 8 è conquistata da una debuttante d'eccezione nella nostra top 10. Parliamo dei Paesi Bassi, un brano travolgente, fresco, perfetto per queste giornate estive, che sta spopolando in tutte le radio olandesi e nord europee. In salita diretta al gradino numero 8, direttamente dai Paesi Bassi, ecco Justin the Wild.
2: World Parade number 8. The number one song in Holland is Justin de Wild, Cherio.

0: U luistert naar de Wereldparade met Richard Schu op Radio Motorvorpies.
1: E continuiamo con la nostra scalata della World Parade di agosto 2026. Alla posizione numero 7 facciamo rotta verso il nord Europa, precisamente in Svezia. E qui troviamo un piccolo movimento in classifica. Il gruppo svedese per eccellenza, i Bolaget, perde una posizione rispetto al mese scorso, ma il loro pezzo resta una presenza fortissima in tutta la Scandinavia. È un brano dall'energia travolgente che fa sentire tutta l'atmosfera dell'estate nordica. Allora, numero 7, direttamente da Stoccolma, ecco i Bolaget.
2: World Parade number 7. The number one song in Sweden is Bolaget, Det ligger något i luften.

0: Liceo. È in corso la raccolta del 5 per 1000. Decidi di destinarlo a Moto for Peace.
1: Scegliendo di donare il 5 per 1000 a Moto for Peace, potrai contribuire alla realizzazione delle missioni e sostenere i progetti della ONLUS.
0: Grazie al 5 per 1000 della tua dichiarazione IRPEF, che non esclude l'8 per 1000, potrai aiutarci senza alcun costo aggiuntivo e nel modo più semplice. Comunicalo al tuo commercialista.
1: Moto for Peace. Codice fiscale 9728 7980 581. Pensa com'è facile, con un semplice gesto, far arrivare lontano il tuo aiuto.

0: Siamo esattamente a metà della nostra classifica ed è tempo di volare in Oriente. Alla posizione numero 6 troviamo la Cina, che questo mese registra un leggero calo e scende di 2 gradini rispetto alla scorsa classifica. Nonostante la discesa, questo duetto straordinario continua a incantare milioni di ascoltatori ed è una presenza fissa nelle playlist internazionali. Un brano di un'eleganza unica, interpretato dalle voci pazzesche di Zhu Shen e Della Chen.
1: World Parade number 6. The number one song in China is Zhou Shen and Ella Chun. Reign all over the world.

0: 这一刻。
1: 向所有在中国和台湾的听众问好，你正在收听的是 Moto for Peace 电台的广播。
2: Entriamo ufficialmente nella top 5 della World Parade in questo mese di agosto 2026 qui su Radio Moto for Peace insieme a Richard Xu. Attenzione, prima di scoprire chi c'è al quinto posto, permettetemi un momento davvero speciale. Sì, vogliamo mandare un abbraccio grandissimo proprio a lei e i nostri più calorosi auguri di pronta guarigione ad una persona speciale, punto di riferimento della grande e numerosa famiglia Victory Team di Pavia, Elena, l'imperatrice. Purtroppo a causa di un brutto incidente stradale Elena è momentaneamente costretta a rinunciare al piacere di andare in moto, ma la conosciamo bene. Elena è un vero personaggio, una donna incredibilmente forte che sa il fatto suo e siamo certi che con la sua grinta e con il preziosissimo aiuto del marito Marco, che salutiamo con affetto enorme, non appena possibile tornerà a macinare chilometri e a riprendersi la strada. Forza Elena, siamo tutti con te. Bene, l'applauso è meritatissimo, un grande, immenso in bocca al lupo. E adesso carichi, più che mai torniamo alla musica perché alla posizione numero 5 giochiamo proprio in casa. L'Italia difende con le unghie e con i denti il suo posto a metà classifica. Ma questo mese lo fa cambiando del tutto marcia. È la regina indiscussa del pop italiano a prendere in mano il testimone, regalandoci una vera e propria bomba radiofonica che sta spopolando su tutte le spiagge e i network del nostro paese. Stabile al gradino numero 5 la favolosa Annalisa con la sua travolgente canzone estiva.
3: World Parade number 5. The number one song in Italy is Annalisa, canzone estiva. Quando

0: siamo ad altissima quota nella nostra World Parade. Vi ricordo sempre che a stabilire la nostra classifica mese dopo mese siete proprio voi. I punteggi e le posizioni vengono infatti elaborati direttamente attraverso il conteggio dei visitatori del nostro sito ufficiale motoforpeace.it. Continuate a visitarci e a far sentire il vostro supporto. E guardate cosa avete combinato questo mese, perché ai piedi del podio abbiamo un vero e proprio boom. Alla posizione numero 4 compie un balzo pazzesco, guadagnando ben 6 posizioni rispetto al mese scorso, la Finlandia. La stella assoluta del nuovo pop nordico sta conquistando letteralmente tutta Europa con questo pezzo travolgente, pieno di energia ed eleganza elettronica, una scalata irresistibile che la porta a un passo dai gradini più alti. In salita, netta, al gradino numero 4, ecco Mirella.
1: World Parade number 4. The number one song in Finland is Mirella. Keikki.

0: E siamo ufficialmente arrivati sul podio della nostra classifica, entriamo nella zona medaglie. Sul gradino più basso, alla posizione numero 3, troviamo una certezza ormai diventata assoluta, e cioè la Germania, ormai stabilissima al terzo posto con indosso la sua medaglia di bronzo, e si conferma sempre fortemente ai vertici della nostra classifica. Un brano rappresentarla, di un'energia pazzesca, solare, perfetto da cantare a squarciagola in quest'estate, una delle voci più amate della Deutsche Pop moderno, che sta dominando l'airplay di tutte le emittenti tedesche ed europee. Ecco Vincent Weiss con la sua fantastica Hast du kurz Zeit. Ascoltiamole insieme.
1: World Parade number 3. The number one song in Germany is Vincent Weiss, Hast du kurz Zeit.
2: Sie hören Radio Motor Forbis. Das Radio ohne Grenzen.

0: Sempre più nel vivo della World Parade e qui su Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere, ormai ci troviamo ad un passo dalla vetta. Alla posizione numero 2 c'è la conferma di un vero e proprio colosso di quest'estate, stabilità assoluta per la Danimarca, che non ne vuol sapere di mollare i vertici della classifica e mantiene con grande forza il secondo gradino del podio. Questo mese a rappresentarla c'è un duetto esplosivo che sta facendo tremare i club e le radio di tutto il nord Europa, una traccia rap pop dal ritmo travolgente ed incalzante. Ascoltiamoli insieme.
1: World Parade number 2. The number one song in Denmark is Lumen Feet Annika, Hold MIT Tempo.

0: En varm hilsen til alle vores venner fra Danmark, der besøger Motor for Peace IT og lytter til Radio Motor for Peace.
1: E siamo quasi giunti alla fine di questa top 10, ma prima un veloce riepilogo. Al numero 10, new entry dell'Austria, nono un'altra grande new entry dritta dalla Nigeria, mentre all'ottava posizione si confermano come nuove entrate i Paesi Bassi, che erano scomparsi dai primi 10 da qualche mese. Al numero 7 scende di una posizione la Svezia e si scende anche al sesto posto con la Cina, mentre c'è stabilità per l'Italia. Al numero 5, al quarto posto si registra un'ascesa incredibile di 6 posizioni per la Finlandia, mentre nulla cambia al terzo posto con la Germania, al secondo con la Danimarca e adesso, fiato alle trombe, è il momento che tutti stavate aspettando e chi c'è al vertice del pianeta musicale in questo mese di agosto 2026, facciamo finta di non saperlo, ma so che siete bravissime e che avete già indovinato, comunque a me tocca fare lo speaker e ve la devo presentare così. Signore e signori, coloro che visitano maggiormente le pagine del sito motoforpeace.it sono e restano sempre loro gli statunitensi.
0: World Parade Number One. The number one song in USA is Ella Langley, Chusin, Texas.

sì, questa bella canzone è rientrata in classifica anche se vi era già stata proposta nel mese di giugno, e questo a causa del suo continuo apprezzamento e grande successo ormai divenuto mondiale. Attenzione alla prossima mezz'ora, perché scatta la World Parade New Hit con delle novità incredibili, come la prossima selezione musicale che diventerà anch'essa un successo internazionale.

così si conclude anche questa edizione del mese di agosto 2026. Vi rammento ancora il podio, rappresentato dalla terza posizione occupata dalla Germania, il secondo dalla Danimarca ed il primo dagli Stati Uniti d'America. Ancora buona estate, buone vacanze a voi da Richard Chu. È tutto e alla prossima edizione. Ciao!

0: Radio Moto for Peace presenta
1: Coming Soon Radio,
0: quotidiano di informazione cinematografica.
2: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
3: Mi sento fortunata.
4: Il premio Oscar Angelina Jolie?
5: Ho il risultato della sua biopsia.
4: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
3: Non so come dirlo a mia figlia.
6: Metta la sua vita in pausa per un po'.
4: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
7: Non gliela daremo vinta.
4: Couture dal 26 agosto al cinema.
8: Quest'estate.
9: È un dinosauro quello.
10: Oh mio Dio, correte!
8: Dal regista di It Follows.
11: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
12: Siamo nel passato. Ora che facciamo?
13: Dobbiamo sopravvivere.
8: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
14: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
8: La fine di Oak Street. Al cinema.
15: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
16: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
17: Penso che non sia semplicemente una macchina.
15: Può un vuoto essere colmato?
18: Rimandalo indietro.
19: Te lo fa ricordare ogni giorno.
15: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
17: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andata.
15: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
20: Siete le sorelle Owens?
21: Sì, se amiamo qualcuno muore.
20: Ma dai.
4: A settembre
21: siamo streghe.
4: Ritorna la magia.
21: E siamo maledette.
4: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
22: Aspetto questo momento da un'eternità.
21: Sì, è vero.
4: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
23: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
24: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
25: Odio questa notte.
24: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen. One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
26: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua.
27: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
28: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
26: A me importa.
29: Coyote versus Acme.
30: Idiota!
29: Al cinema dal 2 settembre.
31: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
32: Behind, dietro le storie della musica.

Quanto è difficile per un artista dare voce al proprio dolore. Montecristo di Jovanotti inizia con queste parole: una sirena mi ha tagliato la strada per costringermi a guardare le cose con occhi nuovi. Inizia così l'album Corpo Umano di Lorenzo, con questa canzone come primo singolo. È un brano che sembra avere preso origine in quelle zone dell'anima in cui luce e ossigeno faticano ad arrivare, il posto da cui, se ci pensi, nascono le riflessioni più profonde. Gli ultimi 2 anni, infatti, sono stati per Jovanotti un periodo denso e intenso. L'incidente in bici a Santo Domingo, dove trasportato d'urgenza in ospedale, ha subito ben 2 operazioni, come raccontato da lui alla bene alla meglio, e proprio sotto i ferri ha contratto un batterio che ha iniziato a rosicchiargli l'osso, rendendogli una gamba più corta dell'altra. Quindi i problemi post-operatori lo hanno obbligato ad un lungo stop, che però lui oggi definisce come un dono. Durante la prima parte della sua convalescenza si immerse nell'audiolibro del Conte di Montecristo di Alexandre Dumas, che racconta la storia di Edmond Dantès, giovane tradito e intrappolato in una cella prima della sua rinascita. Sensazione che il cantautore sentiva forte durante la permanenza in ospedale, e in quel passaggio della canzone dove dice: diventa quello che sei, non come vogliono loro. Se trovi la tua voce, sarà un piacere anche cantare in coro. Ebbene, alberga tutta la necessità di utilizzare quel momento di paura come mezzo di rinascita e soprattutto di evoluzione per arrivare alla propria essenza. Concetti altissimi che trovano appoggio su un arrangiamento musicale straordinario, che dimostra ancora una volta che la contaminazione sia un mezzo evolutivo fondamentale. Jovanotti ha raccontato che nel corso della sua degenza all'ospedale di Santo Domingo, dalla sua stanza sentiva spesso della musica reggaeton suonata ad altissimo volume arrivare dalle strade. A quel suono moderno ed elettronico è stata aggiunta quindi la profondità degli arrangiamenti orchestrali, che rendono così Montecristo vibrante, inquieta e malinconica.

Una sirena mi ha tagliato la strada per costringermi a guardare le cose con occhi nuovi, con occhi nuovi. Una sirena che sbatteva la coda alzando schizzi racqualti come grattacieli, come grattacieli. E dopo aver girato mezzo mondo col cuore in gola, mettendo molte vite dentro una vita sola, senza destinazione come un freak o come un matto, sapendo che ogni passo ed ogni trick è per onorare un patto che ho fatto. Un giorno dell'estate del 76, quando dissi a me stesso: ehi, diventa quello che sei, non come vogliono loro. Se trovi la tua voce sarà un piacere anche cantare in coro.

0: tratto dallo speciale America Live, realizzata in occasione della missione umanitaria del 2016 nel Centro e Nord America. Oggi ad America Live vi parliamo della popolazione panamense, sì, della gente di Panama che raggiungono comunque i 3.700.000 abitanti. La lingua ufficiale è lo spagnolo, ma a causa della presenza di immigrati ci sono minoranze significative di inglese, italiano, cinese, arabo e altre. Nelle 5 regioni indigene invece del paese, la lingua parlata sono le lingue native e afro-caraibiche. Il 75% sono cattolici, il 14,5% protestanti, altri 5,3%. Per quanto riguarda invece lo sviluppo umano, i panamensi occupano il 58esimo posto al mondo. La composizione etnica del paese è piuttosto variegata, includendo i meticci, che sono al 58,1% e quindi l'elemento dominante, poi i neri e i mulatti al 14%, bianchi 8,6% e asiatici 5,5. Il tasso di disoccupazione all'8,8% di Panama è il secondo più alto dell'America centrale dopo quello di Belize. La maggior parte della disoccupazione è dovuta ad indios che vivono nelle riserve. Vive in povertà il 27% della popolazione. Nonostante un certo miglioramento della situazione economica, il tasso di inflazione resta molto elevato e più di metà della popolazione vive ancora al di sotto della soglia di povertà. Panama offre oggi uno spaccato culturale in cui sono presenti elementi dalla provenienza più eterogenea. Convivono infatti tradizioni indie, caraibiche, spagnole e legate a flussi più recenti centroeuropee, asiatiche, oltre a quelle di provenienza statunitense. La base dell'alimentazione panamense è costituita da riso, mais, pesce, frutta tropicale e pollo. Le pietanze principali sono infatti il sancocho, pollo speziato con verdure, e il ropavella, spezzatino di carne di manzo e riso. La bevanda nazionale invece è il seco, una sorta di liquore a base di canna da zucchero. Tra le bevande non alcoliche diffusi sono i chicas, succhi di frutta fresca serviti con aggiunta di latte e zucchero, e il kikeme, una mistura di latte, mais e vaniglia. A Panama si coltivano naturalmente le banane, in particolar modo diffuse attorno al lago di Gatun. Ma concentriamoci ancora sulla popolazione ed ascoltiamo la testimonianza diretta di Marco Veronese. Ciao Marco, allora cosa ne pensi dei panamensi?
1: Ciao Richard, ma guarda, io sostanzialmente ho avuto una buona impressione qui riguardo la popolazione di Panama City. Noi siamo qui da qualche giorno, per cui non è che abbiamo fatto chissà quanta amicizia e quanta esperienza, però ho potuto notare che sono persone che quando le incroci per strada ti salutano, sono cordiali, hanno sempre il sorriso sulle labbra. Sono l'unica cosa che, se per i miei gusti, sono un attimino un po' troppo easy, nel senso che prendono la vita molto molto con calma. Ti faccio un esempio: ieri sono andato a fare un po' di acquisti ad un supermercato qui vicino, sono andato a comprare un po' di frutta, che tra parentesi qua c'è una frutta che è strepitosa, come mi dicevi tu, come ci hai consigliato tu prima di partire. Veramente qua bisogna farsi la scorpacciata della frutta, perché è veramente buona. E niente a che vedere di quella che abbiamo noi di importazione. Comunque niente, ero lì alla cassa, io avevo tre persone davanti, e ti dico solo che per far passare queste tre persone ci sarà voluto almeno mezz'ora. Ecco, a parte questo, che vabbè, basta prenderci l'abitudine, e siamo noi forse che sbagliamo dove viviamo, che viviamo con l'orologio in mano e per i vari impegni di lavoro e quant'altro, però ecco, superato questo scoglio, mi sono trovato bene. Ripeto, persone squisite.

La moto non è solo un pezzo di ferro, anzi, penso che abbia un'anima, perché è una cosa troppo bella per non avere un'anima. La moto è come una bella donna, delle volte è arrabbiata, delle volte ti dà grandi soddisfazioni, ma devi sempre stare attento a non farla arrabbiare. Valentino Rossi.

0: Nel 2006 Moto for Peace realizza una missione in Medio Oriente attraverso Grecia, Turchia, Siria, Libano.
1: Scopo della missione:
0: donazione di 2 ambulanze, materiale ospedaliero e sanitario alle autorità e alle comunità di bambini palestinesi presenti in vari campi profughi insediati in Libano.

Stai ascoltando le trasmissioni di Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere. Questa web radio è la voce ufficiale della ETS, Moto for Peace. Trasmettiamo 24 ore su 24 in qualità CD, per tutto il mondo.

Eolico, salute a rischio e impatto reale. Energia pulita? Forse no. Mentre in Italia si spingono gli incentivi all'eolico senza criteri, la scienza e i cittadini lanciano l'allarme. Le pale eoliche minacciano la salute e gli ecosistemi. Ecco cosa dicono gli studi. 364 organizzazioni europee denunciano i danni dell'eolico. Il NIH americano conferma: il rumore delle turbine aumenta stress, rischio cardiovascolare e cancro. In Ontario e in Europa, residenti vicino alle pale riportano disturbi del sonno, cefalea, ansia, perdita di memoria. Nei bambini, calo del rendimento scolastico e alterazioni comportamentali. E poi ci sono gli infrasuoni, il pericolo invisibile. Le turbine generano in effetti rumori a bassa frequenza, meno di 20 Hz, impercettibili ma dannosi. Aumentano il cortisolo, cioè l'ormone dello stress, indebolendo il sistema immunitario. Problemi poi cardiaci, aritmie, ipertensione. Anche gli animali vengono colpiti. Galline che smettono di deporre uova, capre con meno latte, maiali con squilibri ormonali. Cittadini costretti a scappare, famiglie abbandonano le case per i danni alla salute. In alcune zone l'85-90% dei residenti denuncia problemi. Territori svenduti, i comuni accettano pale per questi sovvenzionamenti, ma i cittadini non vedono benefici, bollette sempre più care. E poi ci sono domande senza risposta. Quali danni su neonati e feti se le madri sono esposte agli infrasuoni? Perché si ignorano gli studi sugli effetti cronici? Se l'eolico fosse davvero green, non distruggerebbe la salute delle persone e degli animali. Prima di installare altre pale, forse dovremmo ascoltare chi ne subisce le conseguenze. E voi cosa ne pensate? Scriveteci.

Io non piango mai per te, non farò niente di simile.

0: The time has come for soundtracks on Radio Moto 4Peace.
1: È arrivato il momento delle colonne sonore su Radio Moto 4Peace.

0: Behind, dietro le storie della musica.
1: Isola di Wight, 29 agosto 1970. Non era lì per suonare. Joni Mitchell era arrivata sull'isola di Wight per accompagnare l'amico Neil Young, che per l'occasione aveva affittato una Rolls Royce rossa. Insieme a loro, il comune manager Elliot Roberts, che maldestramente se ne andava in giro con un mazzo di spinelli grossi come spliff giamaicani. Immediatamente sgamato dalla polizia, Roberts ovviamente viene messo in prigione. Neil Young per protesta però gira i tacchi, molla la Rolls e se ne torna sulla terraferma. Johnny però no, Johnny decide di restare. Ho respirato subito un clima ostile, ricorda, c'era un nutrito gruppo di francesi che continuava ad urlare che le rockstar presenti erano giunte sull'isola guidando auto di lusso, che i musicisti erano dei borghesi di merda, eccetera. Per la verità, quei francesi non avevano poi tutti torti. Era un sabato pomeriggio, la Mitchell era nel backstage, c'era un buco in scaletta, le chiedono se ha voglia di salire e fare qualche brano, lei accetta. A metà però di Chelsea Morning si interrompe. Non mi va più di fare questo pezzo, dice rivolta al pubblico esterrefatto. Si dirige quindi verso il pianoforte e inizia il brano Woodstock, scritto per lei celebrando lo spirito di quel festival che proprio a Wight esattamente un anno dopo si cercava di replicare. A un certo punto, mentre Johnny sta spiegando alla gente che canzone sta per fare, un tizio che assomiglia a Charles Manson si impadronisce però del microfono. Voglio mandare un messaggio a quelli che stanno sulla Desolation Hill. Questo è il nostro festival, questo è il mio festival, dice quasi in trance. Immediatamente braccato dalla security, il tizio viene portato fuori mentre la gente continua a urlare «Lasciatelo parlare! Lasciatelo parlare!». Soprannominato Yogi Joe, il clone di Charles Manson, era un vecchio amico di Johnny, sin dai tempi di Matala, Creta. «Ci vediamo dopo, Joe», gli dice Johnny, assai innervosita da quello che non era prevista un'interruzione. «Lasciatemi cantare!» e inizia a suonare le note di introduzione di Four, ma la gente rumoreggia e Joe continua a parlare a Johnny, invocando lo spirito di Matala. Allora la Mitchell, cercando di contenere le lacrime che le sgorgano spontaneamente, si ricorda di una recente esperienza in una riserva degli indiani Hopi. «Sono stata a una cerimonia indiana», dice, singhiozzando rivolta al pubblico. «C'erano turisti che si atteggiavano a indiani e nativi che si comportavano come turisti. Voi siete solo un gruppo di turisti. Qui c'è gente che fa della musica la propria vita, come me. La mia musica è la mia vita e voi dovete avere rispetto. Rispetto, capito?» A questo punto tutti si azzittiscono. Miss Johnny Mitchell si alza, imbraccia questa volta la sua chitarra e canta una canzone dal titolo Big Yellow Taxi, il primo pezzo ecologista della storia del rock, quello con cui Johnny, la Cassandra del rock, preconizza un futuro che per noi oggi è amaro presente. Finirà che ci resterà un solo albero, lo metteranno in un museo e ci faranno pagare il biglietto per vederlo. Finirà che asfalteranno il paradiso e lo trasformeranno nel parcheggio di un centro commerciale. Anche questo è stato l'isola di Wight.

0: Diario di bordo del 2014.
1: Quaderno de bitácora 2014.
2: 2014 Logbook.
3: Prosegue il viaggio del team di Moto for Peace, impegnato nella missione che si concluderà in Nepal. Ancora 13.000 km da percorrere, lasciandosi alle spalle l'Europa per affrontare le strade del continente asiatico. Obiettivo della missione: migliorare il pronto soccorso nelle aree rurali del Nepal e dotare i medici del villaggio del distretto di Kavre di motociclette per il pronto intervento medico. L'avventura prosegue. Resta in sella con noi. Anche in questo paese, dopo 12 anni, qualcosa è cambiato in meglio. Superstrade e statali si alternano, tutte molto curate e pulite. Per raggiungere Minsk, percorriamo un rettilineo infinito che ricorda quello della Death Valley americana. Solo che qui non attraversiamo il deserto, ma boschi infiniti e campagne verdissime. Il sole tramonta lentamente dietro le nuvole che hanno continuato a versare acqua fino a pochi chilometri dalla capitale. Sono le 21 quando entriamo in città. Anche Minsk è cambiata. La città ci appare subito diversa. Raggiungiamo l'hotel dove passeremo la notte. 600 km percorsi e 12 ore di viaggio non hanno spento l'entusiasmo degli uomini del team di Moto for Peace. Anche questa tappa è passata e domani onoreremo i nostri impegni istituzionali e magari riusciremo a ritagliarci qualche ora per riposare. Nove del mattino. Divisa indossata, la nostra guida già pronta e pronto anche il pullman che ci porterà al centro della città, presso il Ministero degli Interni, dove incontreremo i vertici dell'Interpol. Il cielo è grigio, di quando in quando cade ancora la pioggia e fortunatamente, almeno per oggi, non dovremo usare le moto per muoverci. Al nostro arrivo ad accoglierci troviamo giornalisti, telecamere e fotografi. Restiamo sorpresi, forse perché ormai, dopo tante missioni intorno al mondo, ci sembra naturale affrontare percorsi di questo tipo. Ma a quanto pare questo è naturale e normale solo per noi. La nostra missione ha creato molto interesse presso i media e di questo non possiamo che essere fieri. Gli incontri con le delegazioni proseguono tutta la mattina tra interviste, scambi di doni, strette di mano con un'accoglienza a dir poco calorosa. Un evento in particolare ci sorprende ancora. Ci viene consegnata una lettera a firma del ministro dell'Interno, nella quale si congratula con l'associazione Moto for Peace, elogiandone la competenza, l'intraprendenza e il coraggio nel portare a termine missioni così importanti. Per Moto for Peace è un grande onore. Non è da tutti i giorni ricevere un riconoscimento simile, tenendo conto anche dell'importanza di questo paese nel contesto dell'ex Russia. L'incontro si conclude con il consueto scambio di presenti, una targa sulla quale è raffigurato il lungo percorso verso il Nepal.

0: Cocktail Magazine.
1: Cocktail Magazine. Cocktail Magazine.
0: Un motivo in più per saperne di più.
2: Tra le linee di Nazca spuntano continuamente nuove figure. Grazie all'uso di droni e all'intelligenza artificiale, tra i geoglifi del deserto di Nazca si scoprono continuamente nuove figure umane e di animali. Nel deserto di Nazca in Perù si trovano geoglifi incisi nel suolo rappresentanti figure di animali, uomini e altro. Questi geoglifi sono stati tracciati tra il 300 a.C. e il 500 d.C. nella civiltà Nazca. Nonostante siano stati scoperti nel 1500, le ricerche sono continuate e di recente, grazie all'uso di droni, gli studiosi dell'Università di Yamagata in Giappone hanno identificato 168 nuovi geoglifi. Alcuni di questi sembrano raffigurare figure umane, mentre altri rappresentano animali come uccelli, orche, gatti e serpenti o semplici motivi geometrici. La scoperta suggerisce che forse solo il 5% di tutte le linee di Nazca è stato identificato finora. Le motivazioni esatte dietro la creazione di questi geoglifi rimangono un mistero, ma alcune teorie suggeriscono scopi rituali o astronomici, mentre altri credono che siano stati realizzati per gli dei del cielo.

0: Ciao, sono Mario Di Carlo, anche io ascolto Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
1: Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
2: Nel 2016 Moto for Peace realizza Las Misiones. Attraverso Panama, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Guatemala, Belize, Messico, Stati Uniti e Canada.
3: Scopo della missione:
2: raccolta fondi in favore di un orfanotrofio in Bolivia e di 5 centri medici in Tegucigalpa, Honduras.
4: L'ambiente è una risorsa da proteggere. Non disperdiamo la plastica in mare e sulle spiagge. È un gesto semplice, ma importante. Proteggiamo la vita del mare, proteggiamo la nostra vita. Segui la campagna di sensibilizzazione ambientale e tutte le azioni con l'hashtag PlasticFreeGC sul sito minambiente.it e guardiacostiera.gov.it. Iniziativa a cura del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Comando Generale Guardia Costiera, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Sei sicuro che tuo figlio abbia l'età per i social network? A seguito del provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali, TikTok sta chiedendo agli utenti italiani di indicare la data di nascita per evitare che si iscrivano i minori di 13 anni. È il momento di stare vicini ai nostri figli e controllare che non diano false informazioni. Se non ha l'età, i social possono attendere. www.gpdp.it/minori.
6: Radio Motor for Peace. The radio without frontiers.
7: Behind, dietro le storie della musica.
8: Facciamo un focus sul padrino del soul. Chiunque abbia visto James Brown è rimasto impressionato dal suo stile vocale, ma anche dal suo inimitabile modo di stare sul palco. Michael Jackson, che James lo conosce da quando ancora viveva a Gary, nell'Indiana, è il suo più sfrenato ammiratore, ma anche un bravo imitatore. Michael ha fatto del suo meglio nel copiarmi, ha sempre detto James con un sorriso sardonico. Mescolando passi mutati dal tip-tap con mosse eccentriche rapidissime come quelle di Master Juba, stella dei Minstrel Show di fine 800, il Godfather of Soul è stato infatti anche il padrino del ballo. Il suo fenomenale senso del ritmo si esprimeva anche fisicamente. La celebre Death Dap Dance, formidabile spaccata di cui sapeva anche risalire con naturalezza da ginnasta, è stata per anni il suo marchio di fabbrica. I video di Papa Got a Brand New Bag o Please Please Please sono emblematici a proposito, così come la sua apparizione in The Blues Brothers di John Landis, quando nella veste di un eccentrico predicatore si lancia in una indimenticabile performance a colpi di gospel e passi sfrenati. La passione per il ballo e il senso del ritmo che gli scorrono nelle vene caratterizzeranno tutta la sua lunga carriera. Nel febbraio del 1960 Brown vuole realizzare uno strumentale ispirato dal successo della Mashed Potato Dance. Decide quindi di incidere una musica che abbia l'unico scopo di far ballare. Ma Sid Nathan, suo produttore della King Records, si oppone. Brown non demorde. Chiede ad un amico della Desde Records di registrargli la canzone. Nathan a questo punto va su tutte le furie e alla fine del disco è accreditato a Nat Kendricks and the Swans. Solo anni dopo James Brown può appropriarsi del brano. L'obiettivo però è stato raggiunto. Mashed Potatoes popola sulle piste da ballo e questo per lui è più che sufficiente, perché come diceva sempre a tutti, ballare è l'unica cosa che

0: Stai ascoltando le trasmissioni di Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere. Questa web radio è la voce ufficiale della ETS, Moto for Peace. Trasmettiamo 24 ore su 24 in qualità CD, per tutto il mondo.
1: Giovanni, che lavorato a testo viene, quel giovane impiegare che origina

Paese che vai, regole stradali che trovi. Chi viaggia all'estero rischia di avere a che fare con leggi sconosciute che però, in alcuni casi, possono rovinare la vacanza. Meglio conoscerle prima di partire. Per esempio, è vietato utilizzare gli auricolari durante la guida in Spagna, non solo per ascoltare la musica, comprensibile, ma anche per telefonare. Si può chiamare solo con il viva voce.

0: Forza News!
1: Quali sono gli accessori utili per un viaggio in moto? Saranno diversi gli interventi che Marco ci proporrà al riguardo su Moto News.
2: Certamente anche il team di Moto4Peace ha fatto uso dei navigatori. Nel 2014 Richard è stato addirittura uno dei tester del Nuoto Tomb Raider, dispositivo che il team ha poi impiegato per la missione in Nepal. Sebbene i navigatori comunque siano strumenti estremamente utili nella maggior parte dei casi, per i viaggi di Moto4Peace possono risultare quasi superflui in alcuni paesi, come quelli africani o del Sud America. In queste situazioni, dato che l'itinerario viene pianificato nei minimi dettagli, con largo anticipo, la cara vecchia cartina rimane ancora uno strumento prezioso. Inoltre, i navigatori sono spesso configurati per un determinato continente, il che significa che sarebbe necessario acquistare le mappe di altri continenti, non sempre aggiornate o facilmente reperibili. Diversa la situazione quando si viaggia in Europa o negli Stati Uniti, dove il navigatore rende tutto molto più semplice e agevole.

0: Nel 2003 Moto for Peace realizza il Tour dell'Unione Europea attraverso Francia, Spagna, Belgio, Olanda, Svizzera, Austria, Repubblica Ceca, Germania, Polonia e Danimarca.
1: Scopo della missione:
0: coinvolgere i colleghi delle polizie europee nel progetto Moto for Peace.
2: Diario di bordo del 2026.
3: Logbook of 2026.
4: Bitaccora de 2026.
5: Bentrovati, edizione del 1 giugno 2026 per questo speciale Mongolia. Al momento lasciamo spazio ai media per aggiornarvi sullo svolgimento della missione in atto ed in questo caso spazio alla RAI regionale del Friuli Venezia Giulia. Ascoltiamo.
6: In sella con 12 moto e un furgone in viaggio verso la solidarietà internazionale, verso l'Asia. Trieste tra le tappe protagoniste della missione Mongolia 2026, un progetto umanitario che unisce Italia, Turchia e Mongolia.
7: Siamo partiti da Roma, abbiamo fatto la nostra prima tappa a Riese Pio X, dove siamo ospiti del comune, in attesa di imbarcare i nostri mezzi che da Trieste arriveranno in Turchia per aiutare delle scuole, 6 scuole che sono ubicate nella provincia di Ulaanbaatar.
6: I 12 motociclisti appartengono a varie forze di polizia e a Motor for Peace ITS, l'associazione del personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e di altre polizie europee.
8: Qual è il messaggio che da Trieste porterete in Mongolia?
9: Ma sicuramente quello della solidarietà, dell'inclusività, di non lasciare indietro nessuno, a prescindere da colore di pelle, orientamenti vari, eccetera, ma soprattutto guardare anche che qualcuno sta peggio di noi.
6: Le moto si imbarcheranno a Trieste, arriveranno in Turchia e poi destinazione 6 scuole, 3 del distretto di Songino Kairkan ed altre 3 del distretto di Bain Zurk in Mongolia.
7: Questo denaro servirà sia per l'alimentazione di questi ragazzi e anche per avere un supporto scolastico più efficiente.
10: Mongolia 2026, la missione umanitaria di Moto for Peace, le ultime notizie con Richard Shu.
0: Le colonne sonore più belle di sempre sono qui su Radio Moto for Peace. Adesso

0: Podcast.
1: Care ascoltatrici e cari ascoltatori, ogni viaggio ha le sue tappe e ogni grande avventura vive di momenti di passaggio. Oggi desidero condividerne uno con tutti voi. Il prossimo 31 agosto 2026 si concluderanno ufficialmente le trasmissioni di radio Moto for Peace. È stato un percorso straordinario, fatto di passione, grande musica, impegno e soprattutto del legame unico che si è creato con ciascuno di voi e con tutto il gruppo che in questi anni ha sostenuto e creduto in questo progetto. A tutti voi va il mio più sentito ringraziamento per il tempo, l'energia e l'affetto che avete condiviso con noi lungo questa strada. Grazie di cuore per essere stati con noi fino ad oggi.

0: Radio Moto for Peace presenta
1: Coming Soon Radio.
0: Quotidiano di informazione cinematografica.
2: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
3: Mi sento fortunata.
4: Il premio Oscar Angelina Jolie.
5: Ho il risultato della sua biopsia.
4: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
3: Non so come dirlo a mia figlia.
6: Metta la sua vita in pausa per un po'.
4: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
7: Non gliela daremo vinta.
4: Couture dal 26 agosto al cinema.
8: Quest'estate.
9: È un dinosauro quello.
10: Oh mio Dio, correte!
8: Dal regista di It Follows.
11: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
12: Siamo nel passato.
13: Ora che facciamo?
14: Dobbiamo sopravvivere.
8: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
15: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
8: La fine di Oak Street. Al cinema.
16: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
17: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
18: Penso che non sia semplicemente una macchina.
16: Può un vuoto essere colmato?
19: Rimandalo indietro.
20: Te lo fa ricordare ogni giorno.
16: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
18: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
16: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
21: Siete le sorelle Owens?
22: Sì, se amiamo qualcuno muore.
21: Ma dai.
4: A settembre.
22: Siamo streghe.
4: Ritorna la magia.
22: E siamo maledette.
4: Sandra Bullock. Nicole Kidman.
23: Aspetto questo momento da un'eternità.
22: Sì, è vero.
4: Amori e incantesimi 2. Dal 10 settembre al cinema.
24: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
25: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
26: Odio questa notte.
25: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
26: Sono Owen.
25: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
27: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua.
28: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
29: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
27: A me importa.
30: Coyote versus Acme. L'idiota! Al cinema dal 2 settembre.
31: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
32: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
33: Music in the mix with your favorite DJ.
34: Già sentita, già ballata ed ascoltata, ma forse non così.

0: Moto4Peace è sempre più multimediale. Siamo presenti su tutti i social network, su diversi siti internet, in video sul canale tematico di YouTube e naturalmente in audio con Radio Moto4Peace, la radio senza frontiere.
1: Radio Moto4Peace, your station.

0: Nel 2025 Moto for Peace realizza la missione Roma Capo Nord Roma, 11.000 km in 30 giorni.
1: Attraverso
0: Italia, Austria, Germania, Svezia, Norvegia, incluse le isole Lofoten, Finlandia e Danimarca.
1: Scopo della missione:
0: questa volta di tipo commemorativo. Il team ha ripercorso lo stesso itinerario del 2001, anno e viaggio in cui Bernardo Lepore ha partorito l'idea di Moto for Peace.
2: 30 maggio 2017, Andrea Lucignano, intervistato in diretta su 1 Mattina Rai 1.
3: E buongiorno, si può unire la passione per la moto con le buone cause. È quello che fanno gli agenti della polizia italiana e straniera di Moto for Peace, l'associazione che viaggia in giro per il mondo aiutando i bambini più bisognosi. Con noi Andrea Lucignano, buongiorno di Moto for Peace. Ma vediamo subito una clip che abbiamo preparato di questi agenti in moto in giro per il mondo.

0: Andrea Lucignano, Moto for Peace, come nasce?
1: Nasce da un gruppo di ragazzi appartenenti alla Polizia di Stato che ha la passione per le moto e per i viaggi, ma soprattutto per la solidarietà. E in che modo facciamo solidarietà? Ci portiamo direttamente sul posto, e attraverso anche tramite altre associazioni, cerchiamo di individuare il problema, come poter aiutare queste persone, e da lì ci attiviamo subito per poter...
0: Per esempio, lei dove è stato? Fino a Kathmandu, in Nepal?
1: Io sono stato a Kathmandu, in Nepal.
0: E lì che cosa avete fatto?
1: Lì abbiamo donato 10 moto ai medici del distretto di Kathmandu, appunto in Nepal, e per poter permettere loro di accedere a dei villaggi dove le strade sono completamente disastrate, sono impercorribili con i mezzi a quattro ruote, difficili da raggiungere, per poter magari aiutare un bambino anche per un...
0: E di quel viaggio cosa l'ha colpita di più?
1: Quello che mi ha colpito di più, l'immagine più forte, è stato vedere questi bambini giocare in delle pozze d'acqua. Pensavamo giocassero in delle pozze d'acqua, e invece abbiamo capito che lì si stavano lavando e qualcuno stava anche bevendo.
0: Ricordiamo che gli agenti di Moto for Peace fanno questi viaggi nei loro giorni di ferie e nel loro tempo libero a loro spese, Andrea.
1: Assolutamente sì, noi lavoriamo anche nei giorni di festa, ci prepariamo per viaggio che dura, a volte ci si prepara un anno prima, anche di più.
0: E gli ostacoli maggiori sono le dogane?
1: Assolutamente, è capitato di rimanere, ricordo in Cina, il passaggio dalla Cina al Nepal, siamo rimasti bloccati lì circa 12 ore per svolgere le pratiche burocratiche, insomma risolte poi per fortuna chiaramente.
0: Il ricordo più forte, Andrea?
1: Il ricordo più bello è stato la cerimonia della donazione delle 10 moto ai medici del Nepal, come dicevamo prima, e è stato un ricordo bellissimo di questi bambini che ci hanno accolto in festa praticamente, considerando che erano bambini di circa 5-6 anni, tutti orfani.
0: Grazie Andrea. Con noi la...

hai fatto tutta quella strada per arrivare fin qui, ma adesso forse ti puoi riposare. Un bagno caldo e qualcosa di fresco da bere e da mangiare. Ti apro io la valigia mentre tu resti lì e piano piano ti faccio vedere

Questa era la canzone dell'estate. Rimani connesso su Radio Moto for Peace. Più tardi, un'altra selezione estiva, tutta per te. Paese che vai, regole stradali che trovi. Chi viaggia all'estero rischia di avere a che fare con leggi sconosciute che però, in alcuni casi, possono rovinare la vacanza. Meglio conoscerle prima di partire. Per esempio, se intendete attraversare l'Europa alzando il pollice e sfruttando i passaggi da sconosciuti, evitate la Svizzera, il Liechtenstein e la Russia. In questi paesi l'autostop è illegale.

fidanzata, nella tana l'ho portata, le ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata, al mio whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata, sembrava pelle andata, ma baciato, l'ho baciata, a un tratto l'ho agganciata, dalle braccia mi è sgusciata, ma guardata, l'ho bloccata, carezzata, sul visino sudifata, ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata. Oh yeah!

0: Behind dietro le storie della musica.
1: Il 1980 fu un anno brutto per il rock, non solo per l'assurdo omicidio di John Lennon, avvenuto l'8 dicembre di fronte al satanico Dakota Building, location di Rosemary Baby. Uno dopo l'altro perdono la vita Nathaniel Buster Wilson, voce dei Fabulous Coasters, e Tommy Caldwell, bassista e fondatore dei Marshall Tucker Band, Darby Cash dei James e Ian Curtis dei Joy Division. Per finire, il leggendario songwriter Tim Hardin. Ma sono le tragiche fini di altre due rockstar a perforare il cuore dei fan di hard ed heavy metal. Il 19 febbraio del 1980, sul sedile di una Renault 5 parcheggiata in una strada di Londra, viene trovato il corpo senza vita di Bon Scott, 33 anni, cantante degli AC/DC. Ehi, Satana, pago i miei debiti suonando in un gruppo rock, cantava sull'autostrada per l'inferno. Chi lo conosce non si stupisce che sia morto, giovane soprattutto. Si stupisce che sia vissuto tanto a lungo. Qualche mese più tardi, il 25 settembre 1980, nella casa di Jimmy Page a Clewer, in Inghilterra, l'assistente Benji Lefebvre va a svegliare il batterista John Bonham. L'ha soprannominato The Best, la bestia, per i comportamenti animaleschi e perennemente sopra le righe. Lo trova ancora a letto, ha un colorito però bluastro, non risponde, non ha polso, è morto a soli 32 anni. E se gli AC/DC sostituiscono Scott con Brian Johnson, raggiungendo l'Olimpo del rock, gli Zeppelin di fatto decidono di chiudere qui. Nessuno, nemmeno il figlio Jason, può sostituire il padre, e non può esistere una band chiamata Led Zeppelin senza John Bonham, cosa che poi verrà smentita negli anni a venire.

0: I cartelloni pubblicitari con gli ologrammi. A Milano, in Corso Como, è stata introdotta la più recente evoluzione della pubblicità outdoor 3D, con una vetrina a livello del suolo anziché in cima a un edificio. Questa innovazione, che sembra quasi futuristica con i suoi ologrammi, offre un'esperienza visiva coinvolgente. In passato il Nasdaq Market Tower a New York e i grandi schermi digitali dell'estremo oriente, come quelli di Samsung a Seoul e di Panasonic a Tokyo, hanno segnato la storia della pubblicità digitale. Anche in Italia sono stati installati dispositivi digital out of home sulle facciate degli edifici, sebbene l'uso completo delle caratteristiche 3D senza occhiali sia ancora limitato. Questa tecnologia, che offre una visualizzazione realistica delle immagini tridimensionali, è diventata popolare per la sua capacità di catturare l'attenzione dei passanti, generando un valore commerciale significativo. La sua efficacia è amplificata dall'interattività, migliorando l'impatto della comunicazione pubblicitaria. La chiave di questa tecnologia non sta solo nei display digitali, ma nella qualità della grafica e nella percezione visiva degli spettatori. Gli schermi angolari, che occupano due facciate adiacenti di un edificio, consentono agli osservatori di apprezzare le immagini tridimensionali senza l'uso di occhiali speciali.
1: Afrikaans, les meilleurs succès d'Afrique. Afrikaans, i migliori successi d'Africa.

0: E nella nostra rubrica specializzata nel mondo delle due ruote, oggi spazio ad un altro elemento fondamentale nella preparazione di una motocicletta che dovrà affrontare le strade più svariate del mondo, come quelle percorse dal team di Moto4Peace. Marco, focalizziamoci sulle sospensioni. Cosa ci racconti in tal proposito?
1: Noi e Bitubo ormai viaggiamo insieme da diversi anni. Perché? Perché noi abbiamo la necessità di dotare le nostre moto di sospensioni idonee a dei tipi di percorsi che affrontiamo e che però mantengano le loro caratteristiche inalterate per almeno quei 15-20 mila chilometri, che poi è più o meno la media della durata dei nostri viaggi. Perché non tutte le sospensioni riescono a mantenere le loro caratteristiche inalterate per questo tipo di chilometraggio e oltretutto in breve tempo, nel giro di 2 mesi. Quindi abbiamo bisogno di una sospensione idonea, anche perché al di là delle sollecitazioni del manto stradale, no? Che può essere sterrato, asfalto, il problema cos'è? Che vengono le moto nostre vengono caricate all'estremo, no? Con 3 valigie e cariche più il pilota, quindi insomma capisci ben che la sospensione è fondamentale per mantenere una certa guidabilità dall'inizio alla fine, senza che diventa pericolosa o addirittura inguidabile.
0: Mi dai qualche informazione in più su Bitubo?
1: E c'è da dire che Bitubo è un'azienda italiana che è stata fondata nel 1963 e dal 1975 entra nel mercato motociclistico. Ha diversi brevetti a livello internazionale, esporta in tutto il mondo. E una cosa interessante è che la sospensione ti viene prima dell'acquisto, insomma prima del montaggio, ti viene personalizzata in funzione dei pesi che dovrà supportare.
0: Beh, a questo punto concludiamo con un aneddoto, che dici?
1: Mi viene in mente un aneddoto, ricordi nel 2014, no? Quando facemmo il viaggio Roma-Katmandu per circa più o meno 10.000 km. E il mono posteriore l'ho messo alla prova in una maniera incredibile. Se ti ricordi, ho trasportato l'operatore video, che era un omone di 1,85 m che pesava più di 100 kg e sono riuscito ad arrivare alla fine del viaggio senza nessunissimo problema, senza una piccola trafilazione d'olio, senza niente. L'ammortizzatore è rimasto invariato dal primo all'ultimo giorno. Ecco, quella per me fu la prova lampante che la Bitubo fa le cose per bene.
0: Moto News. Moto News. Tutto sulle moto, l'abbigliamento, l'equipaggiamento e la preparazione prevista per affrontare viaggi. Sudamericano, ore, musica latina,
2: ora, el radio moto for peace, Sudamericano. Es la hora de Sudamericano.
3: It's time for Sudamericano.
2: È tempo di Sudamericando. Sudamer-

0: In Italia le sanzioni per superamento dei limiti di velocità è collegata anche alla decurtazione dei punti della patente. Eccesso di velocità tra i 10 e i 40 km orari, 3 punti in meno.
1: Città del Capo è la capitale legislativa del paese, ma anche la capitale turistica, dove ogni anno approdano numerosi visitatori attratti sia dalla città che dalle bellezze naturalistiche del paese. La città divenne il primo insediamento europeo del Sudafrica quando nel 1652 il navigatore olandese Jan van Riebeck approdò nel territorio del Capo di Buona Speranza, dove fondò la colonia del Capo. Per molti anni fu punto di approdo per le navi che dal Mediterraneo raggiungevano le Indie. La città gode di un ottimo clima e di una posizione molto scenografica in una depressione tra diversi rilievi, oggi parchi naturali, con un incredibile affaccio sull'oceano. Da Città del Capo partono molti percorsi naturalistici e panoramici, uno dei quali porta al Capo di Buona Speranza. Siamo motociclisti e così, anche se le previsioni meteo sono avverse, saliamo in sella per quest'ultima avventura. E ci avviamo verso lo sperone di terra più a sud del continente africano. I temerari che sfidano la furia degli eventi per raggiungere il Capo di Buona Speranza sono Dino, Celestino, Richard, Mehmet, Gianluca, Stefano e Vittorio in auto e i nostri impagabili operatori Jose e Daniele. Seguiamo la strada statale che costeggia l'Oceano Atlantico. Il panorama è incredibilmente bello. Vento e pioggia gli conferiscono un fascino particolare, rendendo tutto inverosimilmente più incantevole. Raggiungiamo il parcheggio dal quale saliamo fino al punto più alto, dove si trova il faro che indica ai naviganti il Capo di Buona Speranza. Davanti ai nostri occhi, alla fine della scogliera protesa verso il polo sud, l'incrocio di due oceani e le onde implacabili a sottolineare la forza incontrastabile del mare. Così, accompagnato dalla bellezza di questi luoghi, se ne va il nostro penultimo giorno di viaggio. È il 30 giugno, quando raggiungiamo l'area adibita al carico dei mezzi nei container. Sono passati 54 giorni da quando abbiamo lasciato l'Italia. L'associazione Moto for Peace, forte del suo team internazionale, che con le sue risorse personali ha reso possibile ancora una volta tutto questo, ha percorso circa 16.300 chilometri nel continente africano. Ha conosciuto i ragazzi di Benishangul Gumuz, ai quali è stata donata la speranza di una vita migliore. Ha visto la povertà dei villaggi lungo le strade sterrate africane. Ha teso la mano verso i popoli di tutti gli stati attraversati in segno di pace e si è impegnata a portare una testimonianza concreta al mondo occidentale affinché non si spengano mai i riflettori sulle condizioni di queste popolazioni. Ora il viaggio è davvero terminato, almeno quello in moto. Non sappiamo però per quanto tempo i ricordi di questo indimenticabile tour accompagneranno i nostri pensieri. Già lo stiamo ripercorrendo tappa dopo tappa, momento dopo momento, emozione dopo emozione. E chissà se gli uomini di Moto for Peace un giorno non torneranno con le loro moto a percorrere queste strade.

0: talk about.
1: Ciao, sono Pierpaolo Tavani e anch'io ascolto Radio Moto for Peace.
2: Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.

0: Nel 2010 Moto for Peace attraversa l'intero continente africano con la missione Africa 16.000. Attraverso Tunisia, Libia, Egitto, Sudan, Etiopia, Kenya, Tanzania, Malawi, Mozambico, Repubblica Sudafricana.
1: Scopo della missione:
0: raccolta fondi per progetto avviato da Coopi, cooperazione internazionale, volto a migliorare le condizioni di vita di donne e bambini nella comunità di Belo Jegan Foy, in Etiopia.

0: la velocità aumenta il rischio di incidente. Quando rispetti i limiti di velocità, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Contrastare il telemarketing invasivo è un tuo diritto. Ora puoi impedire di essere contattato anche sul cellulare, oltre che sul fisso. Iscriviti, non farti disturbare. Chiama il numero verde 800 95 7766 dal fisso e lo 06 4298 6411 dal cellulare. Oppure vai su registrodelleopposizioni.it. Registro pubblico delle opposizioni, un servizio gratuito per i cittadini, un obbligo per gli operatori di telemarketing.
2: Un'iniziativa del Ministero dello Sviluppo Economico. Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il tuo

0: Radio Motor for Peace. The radio without frontiers.
1: Behind, dietro le storie della musica.
2: Amburgo, Germania, 21 maggio 1980. Al Market Halle questa sera sono di scena i Clash. Ma il clima più di emozionante attesa per le rockstar inglesi è di grande tensione. Un gruppo di punk, infatti, e skinhead locali si è messo in testa di boicottare il concerto in segno di protesta contro la band di Joe Strummer e soci. Dopo l'enorme successo di London Calling, secondo loro sono dei venduti. Persino nel backstage si colgono presagi di sventura. Ricordo che Mick Jones era molto agitato, racconta Paul Simonon. Aveva scritto su un muro: stasera è meglio non suonare, qui siamo all'inferno. Mick non faceva che parlare di atmosfere ostili. Quando il gruppo infatti sale sul palco, viene accolto non dal solito boato di entusiasmo, ma da urla minacciose. Non provate a suonarci quella canzone, gridano alcuni scatenati nelle prime file. Ci siamo sempre considerati spiriti liberi, ricorda Simonon. I Clash non hanno mai avuto regole, è stata la nostra forza andare avanti per la nostra strada, senza rendere conto a nessuno. Ma la forza di trasgredire questa sera per i Clash supera il consentito. E così, quando Joe Strummer vede uno spettatore malmenare violentemente il suo vicino, non ce la fa più. Si avvicina al ragazzo e lo colpisce con il manico della sua Fender Telecaster. Arrestato dopo il concerto, ma immediatamente liberato dopo essere risultato negativo al test sull'alcol, Strummer un anno dopo rilascia un'intervista confessione. Paul Denoyer, direttore del settimanale New Musical Express. Mi sono reso conto, dice Strummer, quasi subito di aver oltrepassato il limite, dichiara. La violenza si era impossessata di me. Da quel momento ho deciso che l'unico modo per controbattere l'aggressività del pubblico è quella di cantare il pezzo più noioso che io conosco.

Stai ascoltando le trasmissioni di Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere. Questa web radio è la voce ufficiale della ETS, Moto for Peace. Trasmettiamo 24 ore su 24 in qualità CD, per tutto il mondo.

0: Diario di bordo del 2016.
1: Quaderno de bitácora 2016.
2: 2016 logbook.
3: Quanto ne risente la moto delle temperature? Insomma, stiamo parlando di ingranaggi, quindi...
4: Beh, la moto ne risente, quindi ne risente tanto, anche perché diciamo, la moto si può preparare per un estremo freddo o un estremo caldo, però quando si fanno viaggi di questo tipo, che si va dal caldo al freddo, bisogna scegliere quella misura di mezzo e controllare spesso il motore, magari se è il caso cambiare l'olio, quindi è una cosa molto importante.
3: Ricordiamo qual è l'obiettivo di questa missione in Nepal?
4: La missione in Nepal, diciamo, abbiamo fatto una raccolta fondi destinata all'acquisto di 10 motociclette per i medici di una frazione del vicino Kathmandu, Kavre. Abbiamo dato queste moto perché, essendo la rete viaria disastrata, almeno in quella zona, abbiamo pensato che dare una motocicletta per poter effettuare il pronto soccorso anche nei villaggi più sperduti sarebbe stata una cosa buona.
3: Quindi uno può pensare, come vanno in Nepal, sono sciagurati, invece no, le motociclette sono proprio l'ideale, no? Esatto. Per compiere azioni. Allora, prima di partire per il Nepal, c'è stato però un momento indimenticabile per voi ed è stato qui a Roma, guardiamolo insieme.
5: Il folto gruppo dei motociclisti della polizia e la banda della polizia.
3: Presidente, una parola per descrivere questo incontro, quella giornata con il Papa.
4: Emozionante, emozionante. Avere il saluto del Santo Padre alla partenza di questa missione è stato per noi un vero privilegio.
3: Qual è l'importanza di essere accompagnati sempre da una telecamera? Praticamente noi stiamo viaggiando dall'inizio di questo spazio con voi, ovunque.
4: È importante perché si riesce a documentare, si riesce a documentare e si riesce a portare a casa un qualche cosa di veramente prezioso, perché questi viaggi ti arricchiscono dal punto di vista umano, ma è anche giusto che le persone che ti hanno aiutato a realizzarlo abbiano anche loro un ricordo.
3: Ecco, quale accoglienza vi riservano le persone che poi vi hanno anche aiutato a realizzarlo, magari con un gesto di accoglienza?
4: Le persone, io amo dire sempre una cosa, che più mi allontano da casa e più mi sento a casa, perché quando ci si trova in questi posti lontani, in mezzo al deserto, trovi sempre un sorriso e trovi sempre le mani di qualcuno che ti aiutano, che ti spingono, che ti sorreggono.
3: Come siete stati ricevuti durante le vostre spedizioni?
4: Sempre in
3: un gesto particolare?
4: Sempre in maniera stupenda, sempre in maniera stupenda, e sarebbero troppi gli aneddoti e le cose da ricordare.
3: Non basterebbe una puntata.
4: Non basterebbe una puntata.
3: Presidente, Moto for Peace vanta anche un autentico medagliere, riconoscimenti, premi, attestati. Brevemente, che cosa avete ricevuto? Quali sono stati i regali che vi hanno fatto in
4: per le nostre missioni? Abbiamo ricevuto 8 medaglie come premio di rappresentanza concesse dal Presidente della Repubblica per altrettante missioni svolte e appunto i riconoscimenti delle più importanti istituzioni.
3: Prima di salutarci, quale sarà la prossima tappa?
4: La prossima missione, Africa del Sud, con un triangolo che va da Città del Capo all'Angola e allo Zambia, e vorremmo sostenere le missioni religiose che aiutano e fanno tanto bene a quei popoli.
3: È vero. Presidente, vuole ricordare lei il sito? Lo faccio io.
4: www.modoforpeace.it, ma è anche importante sapere che abbiamo anche la radio web.
3: Ecco,
4: radio
3: questo Modo per esempio non l'avevo, quindi lo possiamo dire, prego?
4: Radio Modo for Peace.
3: Bene, allora io voglio ringraziare il presidente Bernardo Lepore per essere stato con noi, in bocca al lupo.
4: Grazie.
3: È il caso di dire anche buon viaggio.
4: Grazie.

0: Cocktail Magazine con Richard Hsu.
1: È un magazine informativo e Cocktail Magazine, un motivo in più per saperne di più.
2: Clima, catastrofe o ciclo naturale? La verità del geologo Jan Plamer. Cambiamento climatico, catastrofe o imminente o ciclo naturale. Il geologo Jan Plamer sfida la narrativa dominante. Il clima è sempre cambiato e se smettesse sarebbe un disastro. Ecco perché. L'80% della storia della Terra è stata più calda e umida di oggi, spiega Plamer. Ere glaciali sono iniziate con livelli di CO2 più alti di oggi, quindi come fa la CO2 a causare il riscaldamento? Il Sole comanda, la distanza della Terra varia, quindi a cicli orbitali. L'energia solare non è costante, sono questi i veri motori del clima, non l'uomo. Se il clima smettesse di cambiare, sarebbe un disastro. Quello che mi preoccupa è se il clima non cambiasse. Stasi uguale catastrofe. Esempio, le ere glaciali sono periodi di grandi sconvolgimenti, non di stabilità. I geologi sanno da secoli che il clima è ciclico. L'idea che l'uomo lo controlli è una truffa. La CO2 non è il nemico. Periodi con più CO2 sono state epoche di rigogliosa vita. Per esempio, guardiamo ai dinosauri. Oggi abbiamo solo lo 0,04% di CO2 in atmosfera. In passato era 20 volte più alta e la vita prosperava. In conclusione, prima di credere alle previsioni catastrofiche, forse dovremmo ascoltare chi studia la Terra da svariati anni. I geologi. Il clima cambia, è sempre successo e non è colpa nostra.
0: Maxi Mega Mix, i successi che conosci già, ma forse non in queste versioni.
3: Music in the mix with your favorite DJ.

0: Moto for Peace è sempre più multimediale. Siamo presenti su tutti i social network, su diversi siti internet, in video sul canale tematico di YouTube e naturalmente in audio con Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
1: Radio Moto for Peace, your station.

Le crossover stradali 2025 sono pronte a conquistare l'asfalto con comfort e tecnologia, ma attenzione, non sono adatte a tutti i viaggi organizzati da motocorpista. Ecco le 7 novità da conoscere. Partiamo dalla giapponese Honda NC750X, restyling leggero, nuovo cruscotto TFT e doppio freno a disco, motore bicilindrico da 58,6 cavalli, cambio automatico DCT e vano portacasco da 23 litri, prezzo aggressivo 7.990 euro. Moto Morini lancia la Corsaro GT, faro LED, parabrezza regolabile e motore V2 da 96 cavalli o 35 kW per patente A2, freni Brembo e sella a 83,5 cm, prezzo ancora top secret. BMW aggiorna la sua crossover media, motore da 105 cavalli, forcella regolabile e accessori di serie come manopole riscaldate, prezzo da 12.250 euro. Tiger risponde con la Tiger Sport 900, nuovo tricilindrico da 115 cavalli, sospensioni Shova e elettronica completa, prezzo da 11.995 euro. Moto Guzzi rinnova la V100 Mandello con radar anteriore e posteriore, cruise control adattivo e motore da 115 cavalli, design celebrativo per i 70 anni della Galleria del Vento. Yamaha punta sulla Tracer 9, fari Matrix LED, sospensioni semiattive e motore da 119 cavalli, tre versioni con la Top GT più a 18.599 euro. Infine Kawasaki potenzia la Versys 1100 a 135 cavalli, sospensioni elettroniche e comandi vocali, prezzo da 15.490 euro. Pronti a scegliere la vostra? Attenzione alle tasche!

0: 7.000 euro e 7.000 chilometri non fanno di te un motociclista.
1: Sono canzoni che conosci, che cantichi e forse c'è anche il tuo cantante o gruppo preferito. Ascoltiamoli in versione live.

Care ascoltatrici e cari ascoltatori, ogni viaggio ha le sue tappe e ogni grande avventura vive di momenti di passaggio. Oggi desidero condividerne uno con tutti voi. Il prossimo 31 agosto 2026 si concluderanno ufficialmente le trasmissioni di radio Moto for Peace. È stato un percorso straordinario, fatto di passione, grande musica, impegno e soprattutto del legame unico che si è creato con ciascuno di voi e con tutto il gruppo che in questi anni ha sostenuto e creduto in questo progetto. A tutti voi va il mio più sentito ringraziamento per il tempo, l'energia e l'affetto che avete condiviso con noi lungo questa strada. Grazie di cuore per essere stati con noi fino ad oggi.

0: Radio Moto for Peace presenta
1: Coming Soon Radio.
0: Quotidiano di informazione cinematografica.
2: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
3: Mi sento fortunata.
4: Il premio Oscar Angelina Jolie?
5: Ho il risultato della sua biopsia.
4: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
3: Non so come dirlo a mia figlia.
6: Metta la sua vita in pausa per un po'.
4: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
7: Non gliela daremo vinta.
4: Couture dal 26 agosto al cinema.
8: Quest'estate.
9: È un dinosauro quello.
10: Oh mio Dio, correte!
8: Dal regista di It Follows.
11: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
12: Siamo nel passato.
13: Ora che facciamo?
14: Dobbiamo sopravvivere.
8: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
15: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
8: La fine di Oak Street. Al cinema.
16: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
17: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
18: Penso che non sia semplicemente una macchina.
16: Può un vuoto essere colmato?
19: Rimandalo indietro.
20: Te lo fa ricordare ogni giorno.
16: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
18: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
16: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
21: Siete le sorelle Owens?
22: Sì, se amiamo qualcuno muore.
21: Ma dai.
4: A settembre
22: siamo streghe.
4: Ritorna la magia.
22: E siamo maledette.
4: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
23: Aspetto questo momento da un'eternità.
22: Sì, è vero.
4: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
24: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
25: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
26: Odio questa notte.
25: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
26: Sono Owen.
24: Ali.
25: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
27: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua.
28: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
29: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
27: A me importa.
30: Coyote versus Acme.
31: L'idiota!
30: Al cinema dal 2 settembre.
32: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
33: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
34: Hot music in the mix with your favorite DJ.
35: Già sentita, già ballata ed ascoltata, ma forse non così. Maxi Mega Mix. The Pause in the Mix.

0: Auto for Peace è sempre più multimediale. Siamo presenti su tutti i social network, su diversi siti internet, in video sul canale tematico di YouTube e naturalmente in audio con Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
1: Radio Moto for Peace, your station.

0: Nel 2018 Moto for Peace realizza la missione Anonimi della Fede. 14.000 km attraverso Repubblica Sudafricana, Angola, Zimbabwe, Botswana.
1: Scopo della missione:
0: raccolta fondi a favore di alcune missioni ed ospedali cattolici dei paesi attraversati.
2: Al mattino presto siamo di nuovo in moto. Ci attende il valico della frontiera di Santa Clara per entrare in Angola. Nel paese si respira un'atmosfera molto diversa. Anche le numerose buche sulle strade sono lascito di un passato ancora presente. Dopo molte ore trascorse alla frontiera, scortati dalla polizia locale, arriviamo alla sera alla missione di Ongiva. Come il vescovo ci racconta, nella sua diocesi, che conta più di 1 milione di persone, i problemi sono tanti. Ma sopra ogni cosa manca l'acqua potabile e i medicinali sono difficili da reperire, come purtroppo accade anche in altre zone del paese. Sempre scortati dalla polizia, ci lasciamo la missione alle spalle con l'obiettivo di raggiungere Baia Farta. Davanti a noi un paesaggio dissestato ci offre un panorama molto diverso dalla pacata Namibia. Villaggi a bordo strade, case diroccate, animali e sabbia che sbarrano la via all'improvviso. Dopo una delle tappe più lunghe giungiamo stremati a Baia Farta, dove il vescovo Wilson ci offre ospitalità all'interno della sua chiesa. Il mattino successivo ripartiamo in direzione Luanda, la capitale, il punto più a nord del nostro viaggio. Stiamo percorrendo strade impossibili al buio e per la stanchezza e la mancanza di illuminazione, a soli 70 km dall'arrivo Luis c'entra una buca tanto profonda da piegare entrambi i cerchioni della sua Yamaha.
3: Non ci vuole una mazza qua.
4: Ciao!
5: Ciao!
4: Ciao!
2: Sotto la pioggia, su strade trafficate e scivolose, proseguiamo in direzione est verso la frontiera con lo Zambia.

0: Torniamo indietro. 160 km di sabbia.
1: Purtroppo le cose non sono andate come dovevano. Siamo in Africa ed è successo che la strada che c'era stata indicata in modo ufficiale, quando siamo arrivati a Luau, quindi nord-est dell'Angola, per entrare a Gimbè in Zambia, e abbiamo trovato che non c'era più.
2: My name is Sister Mary Clara Beards.
3: Ci rimarranno per sempre impresse nella memoria le parole di Suor Clara, origine anglosassone da 50 anni a Fatima, e che ancora oggi, nonostante l'età, insegna tutti i giorni nella scuola fondata dalla missione ed ora gestita dal governo centrale. Suor Clara ci ha congedato dicendoci: se rinascessi, rifarei tutto da capo. Non cambierei nulla della mia vita, così come non tornerei mai a casa. È Fatima il posto migliore dove morire.

Ciao, sono Richard Xu e desideravo augurarvi un'ottima estate e soprattutto buone vacanze. Now brothers and sisters, good night. I hope you're feeling all right.

Questa era la canzone dell'estate. Rimani connesso su Radio Moto for Peace. Più tardi, un'altra selezione estiva, tutta per te. Paese che vai, regole stradali che trovi. Chi viaggia all'estero rischia di avere a che fare con leggi sconosciute che però, in alcuni casi, possono rovinare la vacanza. Meglio conoscerle prima di partire. Per esempio, in Svizzera è assolutamente vietato lavare l'auto o la moto di domenica. Anche in Germania c'era la stessa legge, ma è stata modificata per consentire il lavaggio del proprio veicolo dopo mezzogiorno, forse per non disturbare chi segue le funzioni religiose.

Prima dell'argomento di oggi, voglio parlarvi però di un episodio che avvenne nel 1992. Il contesto era il Columbus Day. Nel 1992, soprattutto negli Stati Uniti e in Europa, si organizzarono grandi celebrazioni per i 500 anni della scoperta dell'America, il Columbus Day appunto, e fu al centro di eventi, parate e iniziative ufficiali. Ma proprio in quegli anni cresceva anche una forte critica per molte persone, in particolare le comunità indigene. Quella data rappresentava l'inizio della colonizzazione del

Cominciare il trattamento degli indigeni da parte degli Stati Uniti e dell'industria cinematografica. Nel 1992 poi ribadì quella linea per partecipare alle celebrazioni significative. Secondo lui, legittimare una narrazione storica che ignorava genocidi e oppressioni era impossibile. Il fatto quindi che due figure così lontane, un cantautore italiano e una star hollywoodiana, abbiano preso parte alla stessa posizione è significativo. Entrambi rifiutarono infatti la celebrazione non per provocazione, ma per coerenza con una visione etica.

0: Il suono è basso, quasi impercettibile. È un vento leggero che sembra arrivare da lontano, come se portasse con sé una memoria che non vuole svanire. Quest'oggi vi porto lungo le rive di un fiume che oggi scorre silenzioso, ma c'è stato un tempo in cui quell'acqua ha visto qualcosa che non può essere dimenticato. È il 29 novembre del 1864, siamo in Colorado. Un'ansa del fiume Sand Creek. La neve è già caduta, sottile, fragile, come se volesse coprire tutto, come se volesse proteggere ciò che sta per accadere. Nel campo dormono famiglie, uomini, donne, bambini. Cheyenne e Arapaho non sono pronti alla guerra, non stanno combattendo, stanno vivendo, o forse stanno solo sognando. Tra loro c'è un bambino, non ha un nome che conosciamo, ma ha occhi che vedono e un cuore che prova a capire. Poi arrivano 700 soldati, uniformi, fucili, ordini. Il rumore rompe il silenzio come un vetro che si frantuma. Il bambino si sveglia, non capisce, sente urla, vede ombre correre, si porta una mano al viso, il naso sanguina e una goccia cade sulla neve e la neve diventa rossa. Ma lui non vuole crederci, forse è solo un incubo. Sì, deve essere così, un brutto sogno, e i sogni finiscono. Il nonno è lì accanto a lui, lo guarda, non dice tutto, non può, ma prova a rassicurarlo. È una voce più anziana, evocata. Dormi, gli dice, vedrai che passerà. E allora il bambino ci crede, o almeno ci prova. Il suono di un arco che si tende. In un gesto disperato, quasi ingenuo, prende una freccia, la scaglia verso il cielo, come se potesse aprirlo, come se l'aria così pesante potesse finalmente respirare. Ma il cielo resta fermo e la terra si riempie di corpi. Un battito più lento. Lui guarda, li osserva uno a uno, immobili, silenziosi. Stanno dormendo, si dice. Devono star dormendo, perché l'alternativa è troppo grande per essere accettata. Il sottofondo cambia leggermente, diventa più profondo. Suoni, spari, odore acre. E in questo racconto, che ci arriva come una confessione, come una memoria che non vuol tacere, la violenza non è gridata, è sussurrata. È proprio per questo che fa più male. Anni dopo qualcuno raccoglierà questa storia. È Fabrizio De André che, insieme a Massimo Bubola, la ascolteranno, la studieranno e la sentiranno propria, per poi trasformarla in parole e musica. Ma ciò che resta, al di là della canzone, è quello sguardo. Lo sguardo di un bambino che, davanti all'orrore, sceglie di credere che sia solo un sogno. Perché a volte è l'unico modo per restare umani. Il vento ritorna, poi lentamente sfuma, si calma, si placa e il fiume continua a scorrere.
1: Si son presi il nostro cuore,

tirai una freccia in cielo per farlo respirare. Tirai una freccia al vento per farlo sanguinare. La terza freccia cercherà sul fondo del Saint Creek.

Fai lo sguardo che mi ci mordo la lingua, facevi già la carina. Volevi un tipo italiano con cui fare famiglia. Anche ieri a fare roba, a fumare tutti sporchi dentro al locale. Lei mi sveglia la mattina con la moca. Ho bevuto così tanto.

informazione, curiosità, cultura. È giusto quello che ti cattura. È Cocktail Magazine con Richard Shu. Cocktail Magazine, un motivo in più per saperne di più.

0: Probabilmente avrete già sentito parlare di tale Bariska, il ragazzo super intelligente che sostiene di venire da Marte. Bariska Keprejanovic viveva a Volgograd, in Russia. Ha impressionato gli scienziati fin da bambino per la sua super intelligenza. Un'intelligenza dovuta al fatto che, secondo le sue stesse parole, il ragazzo viene direttamente da Marte. L'ormai persona adulta sostiene infatti di aver trascorso la sua vita sul pianeta rosso prima di rinascere sulla Terra da una madre umana. Che gli si creda oppure no, tutti gli studiosi che ha incontrato sono rimasti sconcertati dal livello delle sue capacità e dalle conoscenze che ha del sistema planetario. La mamma ha rivelato più volte di aver capito, fin da quando aveva pochi mesi, che il suo Bariska aveva quel qualcosa in più. Ha infatti iniziato a parlare quando aveva pochi mesi e imparato a leggere e disegnare quando aveva solo un anno e mezzo. Già dall'asilo aveva capacità linguistiche superiori, era molto abile a scrivere ed aveva una memoria impressionante. I suoi genitori hanno rivelato inoltre che, nonostante loro non gli abbiano mai insegnato nulla sullo spazio, che mostrava una conoscenza del cosmo impressionante, rivelando anche di una catastrofe nucleare marziana. Inoltre, sembra che sappia qualcosa sul futuro del nostro pianeta. Nessuno sa dove si trovi attualmente, ma varie voci suggeriscono che sia stato preso in custodia dal governo di Vladimir Putin. Ma quello che più conta sono le quattro previsioni del ragazzo. I campi magnetici della Terra si invertiranno e i poli cambieranno. La Sfinge di Giza nasconde un segreto che, una volta scoperto, cambierà per sempre la vita sulla Terra. Ma ancora più strano è la sua previsione circa l'arrivo di altri cosiddetti bambini indaco, bambini come lui. Infine un classico: ci aspettano due inondazioni globali. Quelle previste anni fa, però, non sono mai avvenute. E voi cosa ne pensate? Vi convince questa storia?
1: Cocktail Magazine, Music and News with Richard Chew.
2: Africans, i migliori successi d'Africa.
3: Africans, les plus grands succès de l'Afrique.
4: Africans, Africa's greatest hits.

0: Su Radio Moto for Peace i consigli preziosi e anche il parere tecnico del nostro Marco Veronese.
1: Ciao amici viaggiatori, sono Marco. Vorrei darvi dei consigli utili per affrontare grandi ride motociclistici. Passiamo alle ruote. I cerchi ruota non devono presentare nessuna deformazione o grosse ammaccature, soggette, in caso di ripetuti colpi, a causarne la rottura. I raggi perfettamente regolati nella tensione garantiscono sforzi notevoli senza rotture. Nel dubbio, installare materiale nuovo. Ovviamente portarne appresso alcuni completi dei relativi nipples. Per i pneumatici la scelta sarà sicuramente adeguata per il tipo di percorso da effettuare e nel caso lo stesso sia molto impegnativo per pietrisco o sabbia sarebbe utile installare camere d'aria rinforzate tipo quelle da cross. Per le tubeless questo non sarebbe necessario, però in certe occasioni non è del tutto da escludere anche questa soluzione. E per il serbatoio carburante la preparazione per lunghi viaggi o ride specifici è da prendere in considerazione ove è possibile l'installazione di un serbatoio carburante maggiorato per aumentare in modo determinante l'autonomia del mezzo. In commercio si trovano anche piccoli contenitori che si possono inserire in spazi liberi del telaio tipo sottosella. E se tutto ciò non è possibile, la vecchia e cara tanica da legare sulla sella posteriore sarà sempre utile.

0: Siate liberi di guardare lontano, anche oltre l'orizzonte, liberi di viaggiare veloci o lentissimi, dove vi porta il suono schietto della moto che annuncia il vostro arrivo come un tuono annuncia il temporale. Roberto Patrignani.
1: Diario di bordo del 2010.
2: Quaderno di bitacora 2010. 2010 Logbook.
0: Karima, Sudan, a 400 km dalla capitale Khartoum. Come avevo previsto, da quando abbiamo poggiato ruota in Sudan, addio internet. Sicuramente quando raggiungeremo la capitale potrò forse riprendere a consultare le mail e a raccontare che il Sudan, ad esempio, contrariamente a tutte le previsioni, non è come ce lo aspettavamo. E questo nonostante sia un paese con ancora la pena di morte o dove non si esita a condannarti a 40 frustate in caso ti becchino ubriaco oppure ti tagliano la mano direttamente se osi rubare. Anche l'aspetto fisico non è per niente male. Abbiamo attraversato dei deserti bellissimi, multicolori, con montagne strane e forme davvero particolari, quasi non fossero terrestri. E poi lingue di sabbia che sembrano voler ingoiare improvvisamente l'asfalto, questa striscia nera artificiale che si intromette in questo scenario davvero suggestivo ed extraterrestre. Una bellezza unica che abbiamo apprezzato tutti e questa volta senza tempeste di vento, fortunatamente sabbia, anche se si viaggiava con punte di 45-48 gradi. I miei stivali scottavano e anche i guanti. Pensate che le parti metalliche della moto erano impossibili da toccare. Stiamo vedendo posti incredibili, aree di servizio fatiscenti, senza nulla, zozze, ma la gente è tranquilla, ospitale, sorridente. Anche qui in città stasera siamo usciti a mangiare nel ristorante del posto, pollo, una specie di polpetta e uova, rigorosamente senza posate. Qui mangiano tutti con le mani e la gente beve utilizzando una lattina posizionata accanto a delle anfore sparse per le vie del paese che nascondono il tesoro, che qui chiaramente è l'acqua. Guai a noi se dovessimo bere da lì, però staremmo tutti male da morire. E oggi per circa 3 ore, per esempio, ho patito dei dolori e delle fitte terribili allo stomaco, e mentre viaggi a quelle temperature sudi ancora di più proprio a causa dei dolori. Poi in serata, una volta installati in alberghetto, ho evacuato e sono tornato in forma. Classici incidenti che stanno diventando sempre più popolari tra il personale del team. Oggi lo spagnolo, ad esempio, si è allontanato velocemente perché doveva vomitare. Il belga lo avevamo perso addirittura perché si era fermato per bisogni impellenti fisiologici. E proprio in pieno deserto, l'altro collega dell'arma è stato male. Dino, non appena trova un cesso, fa lo stesso. Insomma, avete capito la situazione. Tra ieri e oggi avrò bevuto 20 litri tra Coca-Cola, aranciate, Sprite e acqua quando si trova. Purtroppo quella che abbiamo nelle bottiglie sul furgone è talmente calda che qualcuno la utilizza giustamente per farci il tè. Devi pure soffiare però, perché brucia. Oggi siamo arrivati nella capitale Khartoum. E chi si aspettava? Una città moderna e bella. Belle strade, belle costruzioni, grattacieli moderni. I cinesi stanno portando ricchezza. Hanno costruito una raffineria appena fuori città e l'oro nero fa il suo corso. Ci fermeremo 2 giorni. Domani sera cena con l'ambasciatore e domenica mattina cerimonia in divisa.
1: State ascoltando Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.

0: Ciao, sono Serena, anche io da Roma ascolto Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
1: Camminando per strade deserte nel centro di Roma.
2: Radio Moto for Peace, contatti senza frontiere.

0: Nel 2021 Moto for Peace realizza la missione Xacobeo. Il team raggiunge Santiago de Compostela in 5 tappe, ripercorrendo parte della rotta francescana tra Italia, Francia e Spagna.
1: Scopo della missione:
0: per commemorare il 20° anniversario di Moto for Peace, si è deciso di organizzare, in occasione dell'anno Xacobeo 2021, un pellegrinaggio a Santiago de Compostela per rendere omaggio all'Apostolo Santiago, fase propedeutica alla missione 2023, gli anonimi della Fede 3.
2: Motore che ruggisce, vroom, vroom, vroom, per strada fa così, vroom, vroom, vroom, la macchina che...
3: Indossare le cinture di sicurezza anche sui sedili posteriori è obbligatorio. Quando proteggi te stesso e gli altri, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Lascia perdere lo smartphone. La distrazione può essere fatale. Quando non rispondi, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Nato a Chicago nel giugno del 42, Curtis Mayfield fu la forza creativa alle spalle degli Impressions. Quando se ne andò per lavorare da solo nel 1970, aveva già una sua etichetta discografica, la Curtom, una nuova prospera etichetta, e aveva già cominciato ad allargare i suoi orizzonti nel campo della composizione e della produzione. Ma non si sarebbe certo aspettato che la sua carriera solista prendesse il volo nel modo che ha fatto. Il suo primo album, da solo, Curtis, fu uno dei più grandi successi del 1970, dandogli con Move On Up il suo unico pezzo in classifica in Inghilterra nell'agosto del 1970. I suoi due album successivi, doppio Curtis Live e Roots, aiutarono a consolidare la sua reputazione. Il suo modo di cantare era soffice ma deciso, le sue canzoni spesso superbe, le sue capacità di produrre impeccabili. Era la persona perfetta per realizzare la colonna sonora di Superfly, e facendolo non solo ebbe il disco meglio venduto, ma assicurò al film una lunga vita. Superfly era concepito in modo superbo, funzionava sia come colonna sonora per i film, sia come album a sé stante, il meglio del soul orchestrale mai realizzato. Fu disco di platino nel 1972, uno degli album più venduti di quell'anno.

0: entra in onda World Parade, l'unica classifica che si fa in due con Richard Shu. 5, 4, 3, 2, 1, 0.
1: Welcome. Se dovessimo trasmettere in modulazione di frequenza, potremmo esordire questa edizione dicendo: calorose frequenze di tutto il pianeta, buon agosto e benvenuti a un nuovo attesissimo appuntamento con la World Parade. Siamo nel pieno del mese più caldo dell'anno, il cuore pulsante dell'estate 2026, e le classifiche di tutto il mondo stanno letteralmente bruciando, dalle spiagge della Nigeria ai festival del nord Europa, dalle notti calde di Lagos fino alle vette delle chart americane e italiane. I motori della musica globale sono a mille. Nella prossima ora vi porteremo in un viaggio sonoro pazzesco, scopriremo chi si aggiudica per esempio la numero uno dei tormentoni estivi e voleremo tra le posizioni più calde dei singoli più trasmessi del momento, e naturalmente faremo tappa nella nostra rubrica World Parade New Hit. A proposito di novità, tenetevi forte perché più tardi vi farò ascoltare in anteprima assoluta dei pezzi pazzeschi appena arrivati sulle piattaforme musicali, compreso il nuovissimo incredibile singolo targato Kygo e Max McNown con Take Me Back, che vi assicuro vi farà venire la pelle d'oca. Ma non c'è tempo da perdere, allacciate le cinture di sicurezza perché la classifica del mese di agosto 2026 qui su Radio Moto for Peace si apre ufficialmente adesso. Pronti a scoprire chi troviamo alla posizione numero 10? Volume su, si parte!
2: World Parade number 10. The number one song in Austria is...

0: Questa è la canzone che rappresenta l'Austria, che appare per la prima volta in questa speciale Top 10 con una traccia super ritmata, un tormentone fresco e ironico che sta facendo ballare le radio e le autostrade di mezza Europa. Ma non ci fermiamo nemmeno un secondo, perché alla posizione numero 9 c'è subito un'altra new entry, travolgente. Dall'Europa ci spostiamo dritti nel cuore pulsante dell'Africa, in Nigeria, per sintonizzarci sulle frequenze dell'Afrobeat più caldo del momento. Entra ufficialmente nella World Parade la stella nigeriana Aira Star con un pezzo dal groove irresistibile che sta conquistando le playlist globali di quest'estate 26.
1: World Parade number 9. The number one song in Nigeria is Asake, Forgiveness.

0: This is the World Parade.
1: Il grande ritmo straordinario qui su Radio Moto for Peace. A proposito, vi ricordo che potete portarci sempre con voi ovunque siete in vacanza, ascoltando comodamente per esempio la radio dall'app ufficiale Moto for Peace, ma anche attraverso le principali app radiofoniche disponibili sul vostro store preferito. Quindi nessuna scusa, la musica della World Parade vi segue dappertutto, in auto, sullo smartphone, tablet, computer, TV, internet, radio ed amplificatori di ultima generazione. Non ci sono scusanti. Ma andiamo avanti con la nostra scaletta di agosto 2026, perché la febbre della new entry non accenna a scendere. Anche la posizione numero 8 è conquistata da una debuttante d'eccezione nella nostra top 10. Parliamo dei Paesi Bassi, un brano travolgente, fresco, perfetto per queste giornate estive, che sta spopolando in tutte le radio olandesi e nord europee. In salita diretta al gradino numero 8, direttamente dai Paesi Bassi, ecco Justin De Wild.
2: World Parade number 8. The number one song in Holland is Justin De Wild, Cherio.

0: U luistert naar de Wereldparade met Richard Schu op Radio Motorvorpis.
1: E continuiamo con la nostra scalata della World Parade di agosto 2026. Alla posizione numero 7 facciamo rotta verso il nord Europa, precisamente in Svezia. E qui troviamo un piccolo movimento in classifica. Il gruppo svedese per eccellenza, i Bolaget, perde una posizione rispetto al mese scorso, ma il loro pezzo resta una presenza fortissima in tutta la Scandinavia. È un brano dall'energia travolgente che fa sentire tutta l'atmosfera dell'estate nordica. Allora, numero 7, direttamente da Stoccolma, ecco i Bolaget.
2: World Parade number 7. The number one song in Sweden is Bolaget, Det ligger något i luften.

0: Ciao, è in corso la raccolta del 5 per 1000. Decidi di destinarlo a Moto for Peace.
1: Scegliendo di donare il 5 per 1000 a Moto for Peace, potrai contribuire alla realizzazione delle missioni e sostenere i progetti della ONLUS.
0: Grazie al 5 per 1000 della tua dichiarazione IRPEF, che non esclude l'8 per 1000, potrai aiutarci senza alcun costo aggiuntivo e nel modo più semplice. Comunicalo al tuo commercialista.
1: Moto for Peace, codice fiscale 9728 7980 581. Pensa come è facile con un semplice gesto far arrivare lontano il tuo aiuto.

0: siamo esattamente a metà della nostra classifica ed è tempo di volare in Oriente. Alla posizione numero 6 troviamo la Cina, che questo mese registra un leggero calo e scende di 2 gradini rispetto alla scorsa classifica. Nonostante la discesa, questo duetto straordinario continua a incantare milioni di ascoltatori ed è una presenza fissa nelle playlist internazionali. Un brano di un'eleganza unica, interpretato dalle voci pazzesche di Zhu Shen e Della Chen.
1: World Parade number 6. The number one song in China is Zhou Shen and Ella Chun. Reign all over the world.

0: 这一刻。
1: 向所有在中国和台湾的听众问好，你正在收听的是 Moto for Peace 电台的广播。
2: Entriamo ufficialmente nella top 5 della World Parade in questo mese di agosto 2026 qui su Radio Moto for Peace insieme a Richard Xu. Attenzione, prima di scoprire chi c'è al quinto posto, permettetemi un momento davvero speciale. Sì, vogliamo mandare un abbraccio grandissimo proprio a lei e i nostri più calorosi auguri di pronta guarigione ad una persona speciale, punto di riferimento della grande e numerosa famiglia Victory Team di Pavia, Elena, l'imperatrice. Purtroppo a causa di un brutto incidente stradale Elena è momentaneamente costretta a rinunciare al piacere di andare in moto, ma la conosciamo bene. Elena è un vero personaggio, una donna incredibilmente forte che sa il fatto suo, e siamo certi che con la sua grinta e con il preziosissimo aiuto del marito Marco, che salutiamo con affetto enorme, non appena possibile tornerà a macinare chilometri e a riprendersi la strada. Forza Elena, siamo tutti con te. Bene, l'applauso è meritatissimo, un grande, immenso in bocca al lupo. E adesso carichi, più che mai torniamo alla musica perché alla posizione numero 5 giochiamo proprio in casa. L'Italia difende con le unghie e con i denti il suo posto a metà classifica. Ma questo mese lo fa cambiando del tutto marcia e la regina indiscussa del pop italiano a prendere in mano il testimone, regalandoci una vera e propria bomba radiofonica che sta spopolando su tutte le spiagge e i network del nostro paese. Stabile al gradino numero 5 la favolosa Annalisa con la sua travolgente canzone estiva.
3: World Parade number 5. The number one song in Italy is Annalisa, canzone estiva.
4: Quando

0: restiamo ad altissima quota nella nostra World Parade. Vi ricordo sempre che a stabilire la nostra classifica mese dopo mese siete proprio voi. I punteggi e le posizioni vengono infatti elaborati direttamente attraverso il conteggio dei visitatori del nostro sito ufficiale motoforpeace.it. Continuate a visitarci e a far sentire il vostro supporto. E guardate cosa avete combinato questo mese, perché ai piedi del podio abbiamo un vero e proprio boom. Alla posizione numero 4 compie un balzo pazzesco, guadagnando ben 6 posizioni rispetto al mese scorso, la Finlandia. La stella assoluta del nuovo pop nordico sta conquistando letteralmente tutta Europa con questo pezzo travolgente, pieno di energia ed eleganza elettronica, una scalata irresistibile che la porta a un passo dai gradini più alti. In salita, netta, al gradino numero 4, ecco Mirella.
1: World Parade number 4. The number one song in Finland is Mirella. Keikki.

0: E siamo ufficialmente arrivati sul podio della nostra classifica, entriamo nella zona medaglie. Sul gradino più basso, la posizione numero 3, troviamo una certezza ormai diventata assoluta, e cioè la Germania, ormai stabilissima al terzo posto con indosso la sua medaglia di bronzo, e si conferma sempre fortemente ai vertici della nostra classifica. Un brano rappresentarla, di un'energia pazzesca, solare, perfetto da cantare a squarciagola in quest'estate, una delle voci più amate della Deutsche Pop moderno, che sta dominando l'airplay di tutte le emittenti tedesche ed europee. Ecco Vincent Weiss con la sua fantastica Hast du kurz Zeit. Ascoltiamole insieme.
1: World Parade number 3. The number one song in Germany is Vincent Weiss, Hast du kurz Zeit.
2: Sie hören Radio Motorforbis. Das Radio ohne Grenzen.

0: Siamo sempre più nel vivo della World Parade e qui su Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere, e ormai ci troviamo ad un passo dalla vetta. Alla posizione numero 2 c'è la conferma di un vero e proprio colosso di quest'estate, stabilità assoluta per la Danimarca, che non ne vuol sapere di mollare i vertici della classifica e mantiene con grande forza il secondo gradino del podio. Questo mese a rappresentarla c'è un duetto esplosivo che sta facendo tremare i club e le radio di tutto il nord Europa, una traccia rap pop dal ritmo travolgente ed incalzante. Ascoltiamoli insieme.
1: World Parade number 2. The number one song in Denmark is Lumenfeet Annika, Hold MIT Tempo.

0: En varm hilsen til alle vores venner fra Danmark, der besøger Motor for Pisa IT og lytter til Radio Motor for Pisa.
1: E siamo quasi giunti alla fine di questa top 10, ma prima un veloce riepilogo. Al numero 10, new entry dell'Austria, nono un'altra grande new entry dritta dalla Nigeria, mentre all'ottava posizione si confermano come nuova entrata i Paesi Bassi, che erano scomparsi dai primi 10 da qualche mese. Al numero 7 scende di una posizione la Svezia e si scende anche al sesto posto con la Cina, mentre c'è stabilità per l'Italia. Al numero 5, al quarto posto si registra un'ascesa incredibile di 6 posizioni per la Finlandia, mentre nulla cambia al terzo posto con la Germania, al secondo con la Danimarca e adesso, fiato alle trombe, è il momento che tutti stavate aspettando e chi c'è al vertice del pianeta musicale in questo mese di agosto 2026, facciamo finta di non saperlo, ma so che siete bravissime e che avete già indovinato, comunque a me tocca fare lo speaker e ve la devo presentare così. Signore e signori, coloro che visitano maggiormente le pagine del sito motoforpeace.it sono e restano sempre loro gli statunitensi.
0: World Parade Number One. The number one song in USA is Ella Langley, Houston, Texas.

Sì, questa bella canzone è rientrata in classifica anche se vi era già stata proposta nel mese di giugno, e questo a causa del suo continuo apprezzamento e grande successo ormai divenuto mondiale. Attenzione alla prossima mezz'ora, perché scatta la World Parade New Hit con delle novità incredibili, come la prossima selezione musicale che diventerà anch'essa un successo internazionale.

care ascoltatrici e cari ascoltatori. Ogni viaggio ha le sue tappe e ogni grande avventura vive di momenti di passaggio. Oggi desidero condividerne uno con tutti voi. Il prossimo 31 agosto 2026 si concluderanno ufficialmente le trasmissioni di radio Moto for Peace. È stato un percorso straordinario, fatto di passione, grande musica, impegno e soprattutto del legame unico che si è creato con ciascuno di voi e con tutto il gruppo che in questi anni ha sostenuto e creduto in questo progetto.

A tutti voi va il mio più sentito ringraziamento per il tempo, l'energia e l'affetto che avete condiviso con noi lungo questa strada. Grazie di cuore per essere stati con noi fino ad oggi.

0: un dinosauro, quello.
1: Oh mio Dio, correte!
2: Dal regista di It Follows.
3: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
4: Siamo nel passato.
5: Ora che facciamo?
6: Dobbiamo sopravvivere.
2: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
7: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
2: La fine di Oak Street. Al cinema.
8: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
9: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
10: Penso che non sia semplicemente una macchina.
8: Può un vuoto essere colmato?
11: Rimandalo indietro. Te lo fa ricordare ogni giorno.
8: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
10: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andata.
8: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
12: Siete le sorelle Owens?
13: Sì, se amiamo qualcuno muore.
12: Ma dai.
2: A settembre
13: siamo streghe.
2: Ritorna la magia.
13: E siamo maledette.
2: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
14: Aspetto questo momento da un'eternità.
13: Sì, è vero.
2: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
15: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
16: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
17: Odio questa notte.
16: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
15: Ali.
16: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
18: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua.
19: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
20: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
18: A me importa.
21: Coyote versus Acme. L'idiota! Al cinema dal 2 settembre.
22: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
23: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
24: È tempo di Radio Tanto Tempo Fa, quando il passato ritorna presente.
25: Salut tout le monde, lui salut copain, qui est de retour là sur ta FM favorite, c'est Bernard Chu. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bien content de vous retrouver confortablement installé sur votre FM. Changez les piles, mettez le fond au maximum, en cette fin 84, début 85, nous allons excursionner ensemble le hit parade de l'année, hit parade des nouveaux médias, réalisé grâce à la playlist de votre radio et au vote des discothèques.
26: Bernard Chu.

0: Nel 2001 Motor for Peace realizza missioni in Kosovo. Attraverso Montenegro e Kosovo.
1: Scopo della missione:
0: donazione di generi alimentari, materiale didattico e sanitario ad una enclave della città di Pec, Kosovo.
2: Diario di bordo del 2018.
3: Quaderno de bitácora 2018. 2018 logbook.
4: Nuovo appuntamento con delle notizie che riguardano la missione di Moto for Peace in corso di svolgimento nel sud del continente africano. In questi giorni il team è parecchio isolato, nessuna connessione internet e tantomeno copertura telefonica. In effetti si trovano nel bel mezzo della savana angolana e proprio oggi varcheranno il confine con lo Zambia, raggiungendo la località di Chavuma, località abitata da circa 25.000 persone, zona di commercio come in tutte le frontiere, e mi chiedo se i nostri riusciranno anche a scorgere o addirittura visitare le cascate di Chavuma, che sono una delle attrazioni turistiche più importanti. Poi proseguiranno e raggiungeranno in serata Uatopa dopo una tappa di 430 km percorrendo la mitica M8 e fiancheggiando il famoso fiume Zambezi lungo 2574 km, il quarto fiume più lungo dell'intera Africa, e sorge proprio in Zambia. Sicuramente avrete sentito parlare o avete visto dei documentari o letto studiato le famose cascate Vittoria, ritenute le più belle al mondo. Bene, queste sono caratterizzate proprio dal fiume Zambezi, che prosegue la sua corsa per sfociare poi nell'Oceano Indiano. Tra le località di confine e la capitale dello Zambia, Lusaka, ci sono circa 1100 km da percorrere e secondo le previsioni il team di Moto for Peace raggiungerà la capitale proprio domani, 16 maggio, per soggiornare poi 3 giorni e quindi riposarsi, e speriamo anche con una bella connessione internet, per il piacere di tutti, aggiungo. Intanto andiamo avanti con le presentazioni del team. In questa edizione ascoltiamo Marco e Simone.
5: Sono Marco, sono un carabiniere in pensione, vengo da Bolzano. Io so che ognuno di noi tornerà a casa appunto con questa esperienza e con un arricchimento interiore che non ha pari.
6: Mi chiamo Simone, vengo da Forlì. Sensazione che intraprendendo questo viaggio penso di portare a casa più calma, più tranquillità di quella che ho nella mia vita normale a Forlì e nel lavoro che faccio. Questo sì.
4: Bene, per questa edizione del 15 maggio di Speciale Anonimi della Fede è tutto. Al prossimo appuntamento ed un saluto da parte di Richard.

0: Questa era la canzone dell'estate. Rimani connesso su Radio Moto for Peace. Più tardi, un'altra selezione estiva, tutta per te.
1: Behind, dietro le storie della musica.

Oggi raccontiamo la storia di un cantautore che ha saputo raccontare l'amore con parole semplici e intense, diventando una delle voci più amate della musica degli anni 60 e 70, Sandro Giacobbe. E il 5 dicembre 2025, nella sua casa di Cogorno, nel cuore di Levante Ligure, si è spento un artista che ha fatto cantare il paese intero. Aveva 75 anni e da oltre un decennio combatteva con coraggio contro una malattia che non gli ha mai tolto la forza di amare. Immaginate una Genova di fine anni 60, tra le belle strade di Sant'Eusebio e i locali dove un giovanissimo Sandro, con una chitarra e un sogno, decide di mettere da parte gli studi di ragioneria per dedicarsi alla musica. E qui nasce la sua prima band, Giacobbe e le Allucinazioni, un nome che già racconta il desiderio di sorprendere il mondo. Il salto arriva nel 1974 con un brano che entra subito nel cuore degli italiani, Signore.

È una canzone dal linguaggio diretto, quasi audace per l'epoca, che parla di passione, desiderio e sentimenti non detti. Un brano che resterà nella memoria collettiva e che varcherà confini, arrivando persino in Spagna e in America Latina con versioni internazionali. L'anno successivo sarà la svolta di un altro titolo destinato a durare nel tempo, Il Giardino Proibito, un invito a superare barriere invisibili del cuore.

Poi nel 1976 arriva il momento di Sanremo con Gli occhi di tua madre, che conquista il pubblico e la critica, posizionandosi sul podio e consacrando Giacobbe tra i grandi interpreti della scena italiana. Ma Sandro non è stato solo un cantante di successo, è stato un narratore di emozioni, di quelle fragili e potenti, cantate con voce calda e sguardo profondo. Le sue canzoni parlano di amori proibiti, nostalgie che segnano l'anima e momenti di vita che ognuno di noi ha vissuto almeno una volta. E poi c'è un'altra storia, meno raccontata ma altrettanto potente, quella della sua vita umana. Sandro, ricorderete, è stato protagonista della Nazionale Cantanti, non solo come voce ma anche come allenatore e anima di iniziative solidali, con la musica che diventava strumento di comunità e fratellanza. Negli ultimi anni ha affrontato una lunga battaglia contro un tumore alla prostata e con quella stessa dignità e profondità che trasparivano in ogni sua canzone ci ha lasciato. Un uomo che ha amato la vita, la musica e le persone accanto a lui fino all'ultimo istante. Così oggi abbiamo voluto ricordare Sandro Giacobbe, non solo per le note che ha regalato, ma per il modo in cui ha saputo trasformare ogni emozione in un pezzo di vita condivisa. La sua musica non se n'è andata con lui, continuerà a suonare nelle nostre radio, nei nostri ricordi, nelle nostre storie.

0: Diario di bordo del 2014.
1: Quaderno de bitácora 2014.
2: 2014 logbook.
3: Lasciamo la Polonia per attraversare il confine ed entrare in territorio bielorusso. La nostra prossima destinazione sarà Minsk, a circa 500 km dalla città di Varsavia. Durante il tragitto sposteremo di un'ora avanti le lancette dell'orologio e questo indica che avremo superato i 30 gradi est di longitudine rispetto al meridiano di Greenwich. La sosta a Minsk è diversa dalle altre. Passiamo la notte ospiti a casa di un connazionale, Giuseppe, che da tempo si è trasferito in Bielorussia. Il 2002 è l'anno del mondiale in Asia. L'Italia va male, anzi malissimo. Il Brasile si aggiudica la finale sulla Germania nello stadio di Yokohama per 2-0. E mentre il mondo resta seduto davanti al televisore, noi risaliamo in sella. I colleghi della polizia bielorussa hanno organizzato un piccolo motoraduno in nostro onore e in compagnia degli Iron Brothers, a cavallo di stravaganti e rumorose moto, sfiliamo lungo le vie della città. Si cena tutti insieme nel ristorantino di Giuseppe e al tavolo la sensazione è quella di sedere accanto a persone che conosciamo da sempre. Qualcuno imbraccia una chitarra e sulle note di un canto popolare dell'ex Unione Sovietica la serata vola via in un attimo.
4: Ciao, sono Alessandro Papale e anche io da Roma ascolto Radio Moto4Peace, la radio senza frontiere.

0: Va ora in onda Moto News.
1: Moto News.
0: Tutto sulle moto, l'abbigliamento, l'equipaggiamento e la preparazione prevista per affrontare viaggi.
2: Con Marco Veronese su Radio Moto Forbis.
3: Yamaha alza l'asticella con la nuovissima Tracer 9 GT 2025, la crossover premium che fa sognare. Ecco tutto quello che c'è da sapere. Prezzi? Si parte da 12.199 per la versione base, ma se volete il pacchetto completo con valigie, sospensioni semiattive e fari matrix LED, la GT vi chiederà 15.399 euro, e per i più esigenti c'è la GT più a 18.599 euro con cambio automatico JAMT e radar per il cruise adattivo. Novità 2025, Yamaha ha lavorato su design, comfort e tecnologia. Linea più aerodinamica, parabrezza regolabile elettronicamente sulle versioni top, più spazio per il pilota e passeggero grazie al telaietto allungato, cruscotto TFT da 7 pollici con navigatore Garmin e comandi joystick, fari matrix LED intelligenti che si adattano alle curve e al traffico, e il mitico motore CP3 da 119 cavalli che non delude mai. I punti forti invece sono silenziosità e protezione dall'aria da urlo, frenata super controllata con ABS cornering, valigie da 30 litri con serratura elettronica e doppia presa USB. Qualche piccolo limite? 224 kg di peso, è un filo più pesante del modello precedente, sella un po' rigida sui lunghi tragitti. Verdetto? Se cercate una crossover tecnologica comoda e prestante, la Tracer 9 GT 2025 è una delle migliori scelte sul mercato. E per chi vuole il massimo, la GT Plus con radar e cambio automatico è semplicemente imbattibile.
0: Africans, les meilleurs succès d'Afrique. Africans, i migliori successi d'Africa.

0: Musica che emoziona, note che raccontano. Questa è la tua selezione Slow, il suono del cuore.
1: Music that moves, notes that tell. This is your slow selection, the sound of the heart.
2: De la musique qui émeut, des notes qui racontent. Voici votre sélection Slow, le son du cœur.

0: Ciao, sono Valentino Maestrini e anche io da Perugia ascolto Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
1: Nel 2005 Moto for Peace realizza il tour delle province italiane
2: attraverso
1: Roma, Gaeta, Napoli, Catanzaro, Messina, Palermo, Trapani, Cagliari, Oristano, Porto Torres, Genova, Torino, Aosta, Milano, Verona, Venezia, Arezzo.
2: Scopo della missione:
1: manifestazioni a favore di alcune associazioni che hanno promosso attività sportive di squadra dedicate ai giovani disabili.
3: Hai scelto dove vivere? Hai scelto di innamorarti di nuovo? Hai scelto lo stile perfetto? Non allacciare le cinture non è un incidente, è una scelta. Allaccia sempre le cinture di sicurezza, anche quelle posteriori. Scegli la sicurezza, scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: In prossimità degli attraversamenti pedonali, rallenta e fermati. Quando dai la precedenza ai pedoni, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Moto for Peace è sempre più multimediale. Siamo presenti su tutti i social network, su diversi siti internet, in video sul canale tematico di YouTube e naturalmente in audio con Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
6: Radio Moto for Peace, your station.

Immaginate i Genesis all'inizio degli anni Ottanta. Una band in piena trasformazione, sempre più aperta a contaminazioni sonore e con un Phil Collins che porta nel gruppo il suo amore per il soul, il rhythm and blues e il funk americano. L'incontro tra i Genesis e gli Earth, Wind and Fire non avvenne direttamente in studio tra le due band al completo, ma grazie a un uomo che aveva un piede in entrambi i mondi, Phil Collins.

0: Nei primi anni 80 Collins era già un grande appassionato di soul e funky americano. Durante la sua carriera solista iniziò a collaborare con la celebre sezione dei fiati degli Earth, Wind & Fire, i Phoenix Horns, composta da Don Meerick, Louis Setfield, Ramele Michael Davis e Michael Harris. L'intesa fu immediata. Collins rimase colpito dalla loro precisione, dalla potenza del loro suono e dalla capacità di trasformare qualsiasi brano con arrangiamenti brillanti e pieni di energia. Quando i Genesis stavano lavorando ai brani della sessione di Hubba Cub, Collins propose quindi al gruppo di coinvolgere proprio quei musicisti. E fu così che nacque Paper Late. Il titolo Paper Late, curioso e quasi enigmatico, nasce da una frase contenuta nel classico dei Genesis Dancing with the Moonlit Night, contenuto nell'album Selling England by the Pound. Paper Late, cried a voice in the crowd, vuol dire "Il giornale è in ritardo", gridò una voce tra la folla.
1: Paper late, cried a voice in the crowd.
0: E è un'espressione che a Phil Collins tornò particolarmente evocativa e che decise di recuperare, dandole quindi una nuova vita. I Phoenix Horns entrarono quindi in studio, aggiunsero un'impronta completamente nuova, con riff di fiati esplosivi, accenti funk e una carica ritmica che si sposava perfettamente con la batteria di Phil Collins. Il risultato fu un pezzo che sembrava mettere insieme due universi musicali: la raffinatezza compositiva dei Genesis da un lato e il groove irresistibile degli Earth, Wind & Fire dall'altro. È interessante però notare che non furono gli Earth, Wind & Fire come band a registrare il brano, ma la loro storica sezione fiati. Tuttavia il loro stile era talmente riconoscibile da rendere Paper Late uno dei pezzi più black e contagiosi all'interno del repertorio dei Genesis.

0: Stai ascoltando le trasmissioni di Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere. Questa web radio è la voce ufficiale della ETS, Moto for Peace. Trasmettiamo 24 ore su 24 in qualità CD, per tutto il mondo.
1: La paura fa 90, la mia moto fa 2,40.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

0: Diario di bordo del 2016.
1: Quaderno de bitácora 2016.
2: 2016 Logbook. 29 giorni alla fine della missione per i nostri amici di Moto for Peace che si trovano ancora in Messico, e quindi 29 giorni per concludere questa interminabile missione iniziata il 13 marzo scorso. Ma per qualcuno del team si è già conclusa questa esperienza, e mi riferisco al collega dell'Interpol. Ciao Alessandro, allora dove ti trovi?
3: Ciao Richard, mi trovo in aeroporto, sto aspettando di imbarcarmi sul volo che mi riporterà in Italia, a Roma.
2: Bene, prima di augurarti buon viaggio, ti chiedo, mi riassumi come hai vissuto questa avventura?
3: Che dire, guarda, veramente sembra di cadere nel banale, ma è veramente un'esperienza unica e credo irripetibile, nel senso che comunque è un viaggio questo che ti dà delle emozioni, vuoi per i contatti per i quali è proprio studiato, no? il viaggio, quindi i bambini, le persone insomma meno abbienti, quelle che vivono più in difficoltà. E vuoi anche per il gruppo, che è una cosa meravigliosa, una cosa che ti entra dentro, è difficile staccarti, me ne sto rendendo conto adesso perché mi mancano davvero. E cos'altro, per quanto riguarda la collaborazione da parte delle forze di polizia dei paesi attraversati, veramente devo dire che hanno fatto un ottimo lavoro. E questa è quella che intendiamo come cooperazione internazionale, ecco. Sono veramente soddisfatto, ringrazio tutti quanti e vi abbraccio, buon proseguimento di viaggio e a presto, ciao.
2: Bene, grazie Alessandro e buon rientro in Italia. Quindi, come spesso accade, c'è chi rientra e c'è chi invece arriva, e questo è successo già qualche giorno fa con Veronica Marcos, che ha raggiunto il team appunto in Messico. Allora Veronica, come ti stai trovando con questo nuovo team, in parte nuovo team di Moto for Peace?
4: Ciao Richard, ciao a tutti, mi sento come sempre in casa. Moto for Peace è una grande famiglia, e anche ho arrivato 3 settimane più tardi, e come sempre, come ogni viaggio, no? E solidarietà, convivere con gente e ogni giorno conoscere poliziotti che troviamo per il percorso del cammino, e sempre felice, che ti posso dire. Un bacio a tutti gli ascoltatori.
2: Perfetto, allora buon proseguimento Veronica, sia a te che a tutto il team che si muove verso nord. Diamo uno sguardo all'itinerario. Hanno lasciato Città del Messico l'altro giorno, diretti a San Luis Potosi, e oggi dovrebbero arrivare a Monterrey, e poi le prossime tappe diventeranno molto interessanti. C'è Sant'Antonio verso il 13 aprile, saranno addirittura Houston, lì speriamo di avere anche delle belle testimonianze, sperando anche che possano visitare la famosa rampa di lancio, eccetera. Vedremo che cosa succederà. Quindi noi continueremo a portare questa testimonianza qui su America Live e anche su Facebook, soprattutto informando tutto il pubblico, pubblico che è sempre più numeroso. Abbiamo infatti raggiunto, anzi oltrepassato, i 2100 like, con punte di oltre 7000 visualizzazioni di un solo post, quindi davvero incredibile. Grazie a tutti. Da Richard è tutto.

0: Radio Moto for Peace. Contatti senza frontiere.
1: Ciao a tutti, sono Ermanno da Roma e anch'io ascolto Radio Moto for Peace.
2: È giunto il momento di aprire la parentesi più emozionante della nostra programmazione radiofonica con le musiche delle più belle colonne sonore.

0: Maxi Mega Mix, i successi che conosci già, ma forse non in queste versioni.
1: Hot music in the mix with your favorite DJ.

0: Moto4Peace è sempre più multimediale. Siamo presenti su tutti i social network, su diversi siti internet, in video sul canale tematico di YouTube e naturalmente in audio con Radio Moto4Peace, la radio senza frontiere.
1: Radio Moto4Peace, your station.

0: Nel 2007 Moto4Peace realizza la missione Sudamericando attraverso Venezuela, Colombia, Ecuador, Perù, Bolivia, Cile, Argentina.
1: Scopo della missione:
0: raccolta fondi a favore di 4 centri di attenzione integrale, assistenza per bambini in scuole pubbliche nella città di Quito in Ecuador.

Benvenuti su Behind, dietro le storie della musica, il vostro viaggio quotidiano nella storia della musica. Oggi parliamo di una delle band più iconiche del rock ispanico, gli Héroes del Silencio. Stile inconfondibile, energia sul palco e un seguito che resiste ancora oggi.

La storia degli Héroes del Silenzio comincia nella ruggente scena rock di Saragozza, in Spagna, a metà degli anni Ottanta. La formazione prende vita attorno alla voce intensa e magnetica di Enrique Bunbury, accompagnato dalla chitarra elettrica incisiva di Juan Valdivia, il basso di Joaquín Cardiel e il batterista Pedro Andreu. Il loro primo grande successo arriva nel 1988 con l'album El Mar No Cesa, un disco che conquista rapidamente la scena spagnola, ma è con Senderos de Traición del 1990 che gli Héroes del Silenzio esplodono davvero, arrivando ai vertici delle classifiche europee e diventando un fenomeno internazionale.

oppure l'altro, il loro sound continua a evolversi, atmosfere gotiche, chitarre taglienti, testi poetici e inquieti, un mix che li rende unici, accomunandoli in alcune sonorità ai nostri nazionali Litfiba. Nel 1995 pubblicano Avalanche, un lavoro più duro e diretto, considerato da molti il loro capolavoro. Ma come spesso accade nelle leggende rock, il successo porta anche a tensioni interne. Nel 1996 il gruppo decide di fermarsi, un addio improvviso che lascia i fan increduli, anche se il mito non si spegnerà mai. Tra alcune curiosità che li riguardano c'è anche che Enrique Bunduri è un grande appassionato di letteratura esotica e simbolista. Molti dei testi degli Harris nascono proprio da queste letture. La band era talmente popolare in Germania che spesso venivano addirittura scambiati per un gruppo tedesco, soprattutto dopo il successo del loro tour europeo. Nel 2007 si riuniscono per un tour celebrativo che fa registrare il tutto esaurito in pochi giorni, un evento considerato oggi uno dei più grandi ritorni rock in lingua spagnola. Gli Héroes del Silencio restano comunque una delle formazioni più affascinanti della storia del rock iberico. Intensi, profondi, misteriosi, un gruppo che ha lasciato il silenzio.

0: Stai ascoltando le trasmissioni di Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere. Questa web radio è la voce ufficiale della ETS, Moto for Peace. Trasmettiamo 24 ore su 24 in qualità CD, per tutto il mondo.
1: Sono canzoni che conosci, che canticchi e forse c'è anche il tuo cantante o gruppo preferito. Ascoltiamoli in versione live.
2: Ladies and gentlemen, please welcome to the stage Rihanna.

0: Diario di bordo del 2016.
1: Quaderno de bitácora 2016.
2: 2016 logbook.
3: Uno dei tanti collaboratori esterni di Moto for Peace, alle spalle già diverse esperienze, Giuse Brescia. Parlaci di te.
4: Ciao Richard, un saluto a tutti i fantastici utenti di Radio Moto for Peace. Che dire, tutti i viaggi con Moto for Peace sono sempre un'esperienza indimenticabile. Nel 2009, qui c'è stata la prima volta in cui sono stato in Africa, è stato un viaggio che non dimenticherò mai, così come nel 2010 dove ce la siamo girata in lungo e in largo, insieme infatti a Richard e insieme a tutta la famiglia di Moto for Peace. Quindi mi aspetto un'altra esperienza memorabile, un altro viaggio stupendo in compagnia con dei viaggiatori esperti, coscienziosi, dei grandi sportivi e dei grandi motociclisti. Quindi ne vedremo delle belle, ragazzi.
5: E tu che te ne fai della forza, se non aiuti i deboli,

0: Alta rotazione. Tre successi attuali senza interruzione.
1: Alta rotación. Tres golpes de corriente sin interrupción.
2: High rotation. Three current hits without interruption.

Care ascoltatrici e cari ascoltatori, ogni viaggio ha le sue tappe e ogni grande avventura vive di momenti di passaggio. Oggi desidero condividerne uno con tutti voi. Il prossimo 31 agosto 2026 si concluderanno ufficialmente le trasmissioni di radio Moto4Peace. È stato un percorso straordinario, fatto di passione, grande musica, impegno e soprattutto del legame unico che si è creato con ciascuno di voi e con tutto il gruppo che in questi anni ha sostenuto e creduto in questo progetto. A tutti voi va il mio più sentito ringraziamento per il tempo, l'energia e l'affetto che avete condiviso con noi lungo questa strada. Grazie di cuore per essere stati con noi fino ad oggi.

0: Radio Moto for Peace presenta
1: Coming Soon Radio.
0: Quotidiano di informazione cinematografica.
2: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
3: Mi sento fortunata.
4: Il premio Oscar Angelina Jolie?
5: Ho il risultato della sua biopsia.
4: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
3: Non so come dirlo a mia figlia.
6: Metta la sua vita in pausa per un po'.
4: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
7: Non gliela daremo vinta.
4: Couture dal 26 agosto al cinema.
8: Quest'estate.
9: È un dinosauro quello.
10: Oh mio Dio, correte!
8: Dal regista di It Follows.
11: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
12: Siamo nel passato.
13: Ora che facciamo?
14: Dobbiamo sopravvivere.
8: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
15: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
8: La fine di Oak Street. Al cinema.
16: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
17: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
18: Penso che non sia semplicemente una macchina.
16: Può un vuoto essere colmato?
19: Rimandalo indietro.
20: Te lo fa ricordare ogni giorno.
16: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
18: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
16: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
21: Siete le sorelle Owens?
22: Sì, se amiamo qualcuno muore.
21: Ma dai.
4: A settembre.
22: Siamo streghe.
4: Ritorna la magia.
22: E siamo maledette.
4: Sandra Bullock. Nicole Kidman.
23: Aspetto questo momento da un'eternità.
22: Sì, è vero.
4: Amori e incantesimi 2. Dal 10 settembre al cinema.
24: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
25: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
26: Odio questa notte.
25: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
26: Sono Owen.
25: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
27: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua.
28: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
29: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
27: A me importa.
30: Coyote versus Acme. L'idiota! Al cinema dal 2 settembre.
31: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
32: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
33: È tempo di... Radio tanto tempo fa, quando il passato ritorna presente.
34: Va ora in onda Radio tanto tempo fa. Estratti di trasmissioni radiofoniche di radio o personaggi che non ci sono più. In questa edizione Richard Shu su Radio Energie di Reggio Calabria.
35: Ci stiamo avviando verso la conclusione anche stamattina. C'è Metropolis Richard Shu su Energie come ogni mattina tra le 10 e le 13. Che cucinate di buono oggi, signore casalinghe? Qualcosa di buono mi potete invitare a colazione qualche volta? Se vengo a Reggio Calabria, dai. Sì o no? No? Non osate farlo? Peccato. Allora, attenzione, adesso vi parlo delle casalinghe, guarda un po'. Fantozzi ha avuto il sospetto di essere tradito dalla Pina quando in casa ha trovato sfilettini ovunque, vi ricordate? E ha avuto quindi il dubbio che a mettergli le corna fosse il fornaio. Negli immaginari erotici delle donne ricorre spesso il sogno dell'antennista, dell'idraulico e di qualsiasi affascinante macio chiamato al proprio domicilio. Tutto questo invece è falso e rientra soltanto nei più diffusi luoghi comuni, quelli che tendono a dipingere la donna casalinga spesso sola, costretta a inventarsi occasioni di svago per staccare dai monotoni lavori domestici. Secondo uno studio di un'agenzia investigativa si scopre invece che non solo la casalinga italiana è fedele, ma anche quando è completamente sottomessa al marito lui non la tradisce. L'inchiesta dice che quando lei lavora in casa, frequenta poco le amiche, si dedica completamente al marito e privilegia in tutto e per tutto il benessere della famiglia. L'uomo viene come assalito dai sensi di colpa e non riesce quindi a tradirla. Nel 58% dei casi analizzati, il campione di 1000 coppie italiane, la sottomissione della donna fa scattare nella psiche maschile un meccanismo tale per cui il marito non la tradisce, o se lo fa poi arriva a pentirsene amaramente e quindi non ripete l'esperienza. Altri dati. Il desiderio di dominio dominio sulla moglie accomuna nord, centro e sud d'Italia. Pur accettando il fatto che per motivi economici nel 66% dei casi gli uomini non amano una donna manager e quindi troppo impegnata nel lavoro, anzi il 37% delle volte vivono addirittura con disagio gli avanzamenti di carriera della moglie, il 28% dei maschi infine ammette senza remore che quando la carriera della moglie è più brillante della loro, il rapporto si logora perché, come si diceva una volta, il maschio deve comunque sempre avere un ruolo dominante. La cosa più grave, secondo i sessuologi che hanno affiancato gli investigatori nello studio, è che quando la donna è troppo impegnata nel lavoro, la vita sotto le lenzuola cambia radicalmente. I rapporti sessuali infatti diminuiscono del 30% e gli uomini cercano di rifarsi con l'amante. In questo caso i dati dicono che i maschi tradiscono soprattutto quando appartengono ad una fascia di età compresa tra i 45 e i 55 anni, cioè il 66% dei casi, mentre l'età più fedele è quella della fascia tra i 27 e i 35 anni. E così ne abbiamo scoperta ancora un'altra e abbiamo pure parlato troppo. Adesso invece andiamo avanti con la musica, ragazzi, l'ultimo appuntamento con la Power Play per quanto ci riguarda. Direi di andare con subito Ashanti, Foolish, Energy, 20 minuti di musica senza interruzione. Radio.

0: Nel 2020, Moto for Peace ha realizzato la missione denominata Anonimi della Fede 2. 12.000 chilometri attraverso Cile, Argentina, Paraguay, Bolivia.
1: Scopo della missione:
0: raccolta fondi a favore di alcune missioni ed ospedali cattolici dei paesi attraversati.
2: Il diario di bordo di Moto for Peace.
3: Ben ritrovati! Sappiamo che siete numerosi a seguire questa rubrica denominata speciale diario di bordo, realizzata in questi giorni dal tetto del mondo. Ormai siamo sopra la catena montuosa dell'Himalaya, che per qualche bambino, come Julian, potrebbe risultare difficile capire dove si trovi esattamente. A proposito, ascoltate quanto è tenero.
4: Allora Cina è... No... L'Himalaya è nella Cina dentro o la Cina è nell'Himalaya? Papi?
3: Sì, l'Himalaya, detta anche tetto del mondo, è una catena montuosa dell'Asia che separa la Cina dall'India, Pakistan, Nepal e Bhutan. È lunga circa 2.400 chilometri, quasi due volte l'Italia, per una larghezza di circa 100 o 200 chilometri. È connessa verso occidente con la catena dell'Hindu Kush afghano. Vi sono comprese le più alte vette del mondo e quindi ben 14.800, come il Monte Everest, 8.848, oppure il famoso K2, 8611. Himalaya significa la dimora delle nevi eterne. Nel corso della tappa odierna, proprio mentre ci trovavamo in pieno deserto a quota 2700 metri e con bufera di sabbia, si è guastato il furgone Iveco. Considerato che in quel momento erano le 14 e quindi le 8 del mattino in Italia, abbiamo pensato di chiamare i fratelli Strappini per ricevere suggerimenti sul da fare.
5: Marco, ciao, sono Dino. Pronto, mi senti?
6: Ciao.
5: Senti, una cortesia, siamo a 3.000 metri deserto cinese, ci siamo fermati per una sosta e il furgone non riparte più. Praticamente gira, il motore gira tutto, però non va. Abbiamo provato a guardare, a fare, ma se ci puoi dare qualche indicazione.
3: Il problema meccanico è stato risolto. Adesso si dovrebbe risolvere lo stato di salute di diversi di noi, quasi tutti raffreddati. Poi Dino, Marco e Francesco hanno perso sangue dal naso. Mehmet soffre il mal di pancia e Jordi è stanchissimo e non siamo ancora saliti così in alto.
7: Radio Moto for Peace. The radio without frontiers.
8: La frontiera è ancora lontana. Restate con noi. L'avventura continua.

0: Questa era la canzone dell'estate. Rimani connesso su Radio Moto for Peace. Più tardi, un'altra selezione estiva, tutta per te.
1: Behind! Dietro le storie della musica.

seguito dell'esibizione di Youngblood dagli MTV Video Music Awards del 2025, dove ha reso omaggio a Ozzy Osbourne insieme a Steven Tyler e Joe Perry con una medley dei più grandi successi del compianto frontman dei Black Sabbath, sono arrivate le critiche puntuali di Justin e Dan Hawkins dei Darkness. Un altro chiodo nella bara del rock and roll, ha scritto Dan in un post condiviso sul suo profilo Instagram all'indomani dei Video Music Awards. Cinematico, nauseante e, cosa più importante, una schifezza. Successivamente Justin ha commentato le parole del fratello dicendo: credo ciò che infastidisca i musicisti di una certa età sia il fatto che Youngblood sembri essere posizionato come un erede naturale di Ozzy, senza però averne nulla a che fare con le cose veramente importanti. Tutto questo atteggiarsi sembra tanto un Jim Morrison che incontra il tipo degli Stone Temple Pilots, che incontra tutti gli altri che abbiano mai posseduto un paio di pantaloni di pelle. E l'ultimo di una lunga serie, mi dispiace dirlo, di poser, definizione di poser, persona che simula di far parte di un movimento o di una sottocultura come un genere musicale o uno stile, senza esserne realmente appassionata, spesso solo per ottenere accettazione sociale o apparire alla moda. E ha continuato: per 7 minuti il mondo sta guardando il rock, e questo è ciò che gli

0: Nel 2011 Moto for Peace realizza Crossing in China, percorso interno attraverso 14 province della Repubblica Popolare Cinese.
1: Scopo della missione:
0: raccolta fondi in favore della Charity China Foundation, che opera a favore delle vittime del disastroso terremoto che nel 2008 ha colpito la regione del Sichuan.

0: special mega mix is with Paolo Filippi on Radio Marto for Peace.
1: Radio Marto for Peace. The radio without frontiers.
2: Il tuo weekend estivo è con Radio Marto for Peace.
3: Care ascoltatrici e cari ascoltatori, ogni viaggio ha le sue tappe e ogni grande avventura vive di momenti di passaggio. Oggi desidero condividerne uno con tutti voi. Il prossimo 31 agosto 2026 si concluderanno ufficialmente le trasmissioni di Radio Moto for Peace. È stato un percorso straordinario, fatto di passione, grande musica, impegno e soprattutto del legame unico che si è creato con ciascuno di voi e con tutto il gruppo che in questi anni ha sostenuto e creduto in questo progetto. A tutti voi va il mio più sentito ringraziamento per il tempo, l'energia e l'affetto che avete condiviso con noi lungo questa strada. Grazie di cuore per essere stati con noi fino ad oggi.

Paese che vai, regole stradali che trovi. Chi viaggia all'estero rischia di avere a che fare con leggi sconosciute che però, in alcuni casi, possono rovinare la vacanza. Meglio conoscerle prima di partire. Per esempio, in alcune città spagnole e francesi, le auto devono essere parcheggiate su lati della strada diversi in base al giorno della settimana. Per esempio, nelle strade a senso unico si può parcheggiare sul lato dove ci sono i numeri dispari nei giorni dispari del mese e nel lato dei numeri pari nei giorni pari.

Erano sei ragazzi di Los Angeles, figli di musicisti e tecnici di studio. Li chiamavano gli ingegneri del suono con la chitarra in mano e in pochi anni avrebbero firmato alcune delle canzoni più iconiche degli anni Ottanta. Signore e signori, i Toto. Nascono nel 1977 da un gruppo di musicisti di sessione quali Steve Lukather, i fratelli Jeff e Steve Porcaro, David Page, Bobby Kimball e David Ungay. Avevano già suonato per mezzo mondo, dagli Steely Dan a Bud Skaggs, ma volevano qualcosa di loro, volevano un suono che unisse rock, pop e soul e con una precisione da laboratorio. Nel 1978 esplodono con All The Line, ma è nel 1982 con l'album Toto 4 che diventano immortali. Dentro c'erano canzoni come Rosanna, I Want On You Back e soprattutto Africa. Quella canzone nacque da un sogno di David Page, lo abbiamo già raccontato in una puntata di Behind. Non era mai stato in Africa, aveva visto documentari, letto articoli e scrisse I Bless The Rains Down In Africa, senza sapere bene che cosa significasse, eppure con i suoi cori, i suoi sintetizzatori caldi divenne un inno planetario. Il titolo Rosanna invece non era solo un nome a caso, si riferiva a Rosanna Arquette, all'epoca fidanzata di Steve Porcaro. La band vinse 6 Grammy Awards nel 1983, inclusi Album of the Year e Record of the Year per Rosanna. Gli effetti vocali e percussivi di Africa furono invece costruiti artigianalmente in studio. Nonostante le perdite dolorose, come quella del grande Jeff Porcaro nel 1992, i Toto non si sono mai fermati. Steve Lukather ha mantenuto viva la band portando il loro sound sui palchi di tutto il mondo, da Tokyo a Roma. Ancora oggi ogni generazione riscopre la canzone Africa e la canta come se fosse uscita ieri. In più, i Toto erano noti anche per molti scherzi di studio che si facevano tra di loro. Durante le registrazioni spesso sostituivano le parti di batteria o tastiera dei compagni con suoni assurdi come campane da mucca, pernacchie o versi di animali. Ma precisione, cuore e un pizzico di follia, questo è il risultato del segreto dei Toto, perché nella loro musica c'è davvero tutto. Totus, appunto.

custodi di passaggi a livello nel deserto. Spargono lacrime di petrodollari sufi soffocati, mullah immobili.

0: Va ora in onda Moto News, un programma di Marco Veronese.
1: Quali sono gli accessori utili per un viaggio in moto? Saranno diversi gli interventi che Marco ci proporrà al riguardo su Moto News.
0: Moto News è con Marco Veronese.
2: Della serie Moto News accessori utili non può di certo mancare un kit di riparazione gomme, che è un accessorio essenziale da avere durante i viaggi, offrendo una soluzione immediata per forature inaspettate. Indipendentemente dalla nostra posizione, consente di risolvere temporaneamente il problema e proseguire il viaggio fino a trovare una soluzione definitiva.
1: Le abbiamo selezionate con attenzione e scelte per voi. Va ora in onda solo le più belle.